0: Eros Ramazzotti, un omaggio a Lucio Battisti con I Giardini di Marzo.
1: Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte.

0: musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Da?

Se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Simone Cristicchi, un omaggio a Lucio Battisti.

Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: saluto degli amici Radio Piemonte Sound che stanno correndo agli stadi.
1: Ho nascosto qualcosa nel tuo zaino.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Serena Rossi non è solo una brava attrice, ma anche una brava cantante. Ascoltiamola con Alba Chiara.

0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
1: Faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori, conduttrici che si sono alternati con me al microfono dal 2001 ad oggi.
1: Che se arriva Romina, vedi, poi felicità, tipo come cambiano le cose a Cellino. Sì, e felicità. È così, no? Cura, tutto ok, e lei lì che fa da mangiare per la famiglia allargata. Sì, un bicchiere di vino. Un saluto a Radio Piemonte Sound.
0: No, vabbè, dai, zitto.
2: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia, Il pescatore.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Ermal Meta ha omaggiato Lucio Dalla con la sua versione di Caruso.

0: Sono le 5.
1: Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno "non c'è due senza tre" ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904 inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935 l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava l'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.
3: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
4: La musica del cuore.
3: Raggio di sole, la versione è di Luca Carboni.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore, perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
2: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Livio dei Camaleonti.
3: Io sono Tonino dei Camaleonti, un saluto a tutti, ciao.

0: aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Ciao, è anche un bel modo per lasciarsi, fondamentalmente, no? Ciao, ci si vede.
2: Con le mani, ciao. Ma sai che è un problema?
1: Quale?
2: Allora, è quello che ormai non puoi neanche più permetterti di stare mezzo nudo su un terrazzo all'ultimo piano se stai su un palazzo più alto,
1: sì?
2: Perché sopra di te c'è Elon Musk che passa col satellite.
1: Ebbene, cioè, lanciati.
2: Metti che una sera vieni colto all'improvviso dalla passione su un terrazzo.
1: Certo.
2: Non puoi, e dici, tanto non ci vede nessuno, guarda, c'è Elon Musk che passa.
1: E oramai ha riempito talmente il cielo di satelliti che potrebbe capitare. Adesso però mi stai facendo immaginare Elon Musk lì davanti al video del computer che dice, andiamo a vedere un attimino.
2: Pensa
1: lì
2: un po'
1: su
2: che
1: Madonna
2: problema
1: delle
2: che
1: Grazie.
2: Ho.
1: Occhio ai droni, io te lo dico, perché oltre ai satelliti di Elon Musk, anche il tuo vicino può arrivare con un drone ultra silenzioso e guardarti.
2: Ma sai che non ti puoi più fidare.
1: No. Devi stare al pian terreno e tirare giù le persone.
2: Una coppia è andata in panetteria, ha dimenticato uno zainetto dentro il quale c'erano 15.000 euro. Mi chiedo come uno possa dimenticare 15.000 euro in una panetteria.
1: Io avrei infilato nelle mutande, fondamentalmente.
3: Sono tanti.
1: Appunto, proprio ti per
3: fa,
1: quello.
3: Ti fa un bel coso, poi dipende se sono biglietti. Se sono biglietti grossi, sono biglietti da 50.
1: Insomma, ci sono i quattro punti cardinali, nord, sud, ovest, est, dove puoi metterli fondamentalmente, poi la mutanda stringe parecchio, quindi insomma, dai.
3: Ah, perché tu hai le mutande contenitive.
1: Brava, 15.000 euro non lo so se ci stanno, ma possiamo provare.
3: Dimenticavo di dire al nostro grande pubblico che c'è chi porta le mutande.
1: Vabbè, ho capito, non erano
2: sì, ma contenitive in che senso? Nel senso dell'ernia?
1: Sì, brava, sì. No, è perché sennò...
3: Disco.
4: Il meglio delle Badole Online.
5: Ciao comunque, ciao a tutti, come va? Tutto bene?
6: Sì, diciamo che ce la stiamo cavando anche senza di te, comunque grazie per il tuo supporto.
3: No, si sta allargando un sacco. Scusa Carmen, va in difesa del tuo fidanzato.
2: Il discorso era, se non venivi faceva lo stesso, anzi forse era meglio, hai capito? Si è ripreso la rivincita dopo quello che è successo ieri, perché tu
6: era doveroso.
2: Ecco, siccome Andrew ha preso la parola Jack nella presentazione di una canzone,
3: sì,
2: è successo un piccolo incidente diplomatico, e questa è la rivincita.
3: Ah, ma perché poi della serie Due Gali in un Pollaio, tribolano.
5: No, ma poi già ieri sera Polo ha fatto un elogio a Jack in chiusura, è la regia, è qui e là, eccetera.
3: È la vacca moria.
5: È la vacca moria, a me non mi ha considerato. Che ma io sono stato tutta la sera a schiacciare play, a fare
3: Andrea,
5: di là.
3: Gran bel momento, stai
5: no, ma fantastico.
3: No, ma ti dico, mettiamoci insieme se vuoi.
5: Guarda, viva la depressione.
3: Siamo veramente considerati. No, ci fa piacere per i nostri colleghi.
6: Poverino. Ma io gli voglio bene, in fondo.
5: Ecco, già ha detto prima povero, Jack, poi poverino, quindi sei già ridimensionato, perché così non conta
3: Jack,
5: tanto, quindi poverino.
3: Torna nel tuo angoletto, bravo, perché sennò poi qui sai, troppi galli in un pollaio, ma la vera gallina sono io, perché sono io che mi sveglio all'alba e che alle 9:30 boh.
5: La gallina padovana.
3: No, sono quelle bianche di salute.
5: Quelle bianche di salute, giusto.
6: Allora siamo due galline e due galli, quindi
3: cerchiamo di essere un po' del nostro territorio. Oh, la salvaguardia del territorio. Non c'è la gallina bianca qui che
5: c'è anche il capone di Marozzo.
2: Sì, sì, abbiamo un sacco di animali qui.
3: Tu sei una gallina bianca,
2: la gallina di Saluzzo,
3: oppure quella
2: rossa? Io bianca saluzzese.
3: Tutti e due.

0: Ciao, sono Giovanni Cacca, ma un saluto a Piemonte Sound.
1: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

momento. Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte

28 luglio, eccoci di nuovo insieme con l'oroscopo del giorno. Ariete, moderate l'impulsività e cercate di essere più riflessivi. Toro, i suggerimenti dell'intuito saranno veramente ottimi. Gemelli, affonderete con senso dell'umorismo alcuni contrattempi. Cancro, prendete al volo le buone opportunità che vi capiteranno oggi. Leone, il vostro contatto con la realtà sarà più intenso e costruttivo. Se parliamo di Vergine, invece, questa giornata vi regalerà nuovi e interessanti progetti. Bilancia, la giornata dovrà essere affrontata a tutto gas. Scorpione, uscirete da un momento critico con estrema abilità. Sagittario, vi converrà agire con estrema cautela in tutti i settori. Capricorno, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Acquario, non prendete decisioni affrettate. Magari fermatevi e riflettete un pochettino. Pesci, valutate con calma i problemi e portate avanti le vostre iniziative. E anche per oggi abbiamo concluso l'appuntamento con le stelle. E naturalmente io vi do appuntamento a domani. Vi auguro una buona

0: aforisma del giorno.
1: Quando una persona ce l'hai dentro, è ovunque. Mirko Sbarra, dal libro Sei bellissima così.
2: Quando sei arrivato ti stavo aspettando.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
4: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
5: La musica del cuore.
6: Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni in Quello che le donne non dicono. Era il Sanremo 2019.
7: Ci fanno compagnia

0: estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.
1: Claudio Santamaria con una canzone portata al successo da Lucio Battisti, La Compagnia.
2: Mi sono al

Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e noi siamo pronti a farvi iniziare la giornata con il piede giusto, tra notizie, risate e la musica che vi dà la giusta carica, i grandi successi e le hit di oggi.

0: Sono le 6:02. Dopo tanta buona musica, come potete ascoltare, le curiosità della data di oggi nel tempo e tutti i compleanni degli artisti.
1: Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904 inaugurazione per la Sinagoga di Roma. La costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935 l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana. Nel 1920 il compositore Piero Soffici. Nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile. Nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Quando l'amore vi chiama, seguitelo, anche se le sue vie sono ardue e ripide. Khalil Gibran.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. La cover è un omaggio a Fabrizio De André con Creusa De Mace e Cristiano De André con Brescia.

0: meglio delle badole online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tante risate, buon umore e simpatia.
1: Chi lo sa, Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le badole online, perché le badole online sono nate nel 2001.

0: Ma quali sono le star che non superano il 1,70 m? Cioè,
1: vabbè, Tom Cruise,
0: questa,
1: passo.
0: Questa è carisma, sì, e non misura. Cioè adesso puoi veramente spaziare.
2: Nella botte piccola ci sta il vino buono, altri luoghi comuni adesso, che ci sono sulle persone piccole,
1: sì,
2: in generale.
1: Non che io e la socia non siamo proprio delle stangone, però
0: qui si parla di uomini. Tu cosa sei, scusa?
2: Io sono 1,65.
0: Ah, ok.
1: E 1,63.
2: 1,63, sì. Poi col tempo mi diventerò sempre più curvo e sempre più basso.
1: Come tutti.
0: Però è anche vero che prima eri più alto.
2: Una
0: quindi
2: volta,
0: progressivamente ci
1: allora,
0: si accorcia.
1: Lui ha cominciato,
0: diciamo, che
1: da 1,63, socia. Adesso sarà già 1,60, perché insomma anche lui è quasi alla cinquantina.
2: Possiamo
1: quindi
2: fare la misurazione in diretta un giorno, se volete. Portiamocela,
1: sì,
2: il centimetro.
1: Sì,
2: facciamo la misurazione in diretta.
1: Ma col centimetro lo facciamo con un metro.
2: Perfetto.
1: E con una,
2: togliamo la tara delle scarpe.
1: Sì.
2: Se volete, o se volete mi tolgo le scarpe. Se volete,
1: sì,
2: lo faccio anche subito.
1: No,
2: le scarpe.
1: No, grazie. Qui siamo nel piccolo.
0: Grazie, Manu, grazie.

0: Sole Online. Divertimento, ironia e buona musica.
1: Ci siamo anche noi ben piazzati con le multe. Ho contribuito, devo dire la verità,
2: anche in maniera.

0: fare, quante volte l'ho fatta io, ti arriva la foto.
1: Magari stai arrivando da fuori, ti fanno qualche sconto.
2: No.
1: Cioè,
0: ah beh,
1: sconto?
0: No, lì non è che dici, ah, questo è di Cuneo, guarda qua. No.

0: Consultiamo le stelle insieme che oggi sembrano avere parecchio da dire. Ecco l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno.
2: L'oroscopo del giorno. 28 luglio, eccoci di nuovo insieme con l'oroscopo del giorno. Ariete, moderate l'impulsività e cercate di essere più riflessivi. Toro, i suggerimenti dell'intuito saranno veramente ottimi. Gemelli, affonderete con senso dell'umorismo alcuni contrattempi. Cancro, prendete al volo le buone opportunità che vi capiteranno oggi. Leone, il vostro contatto con la realtà sarà più intenso e costruttivo.

positivo. Se parliamo di Vergine, invece, questa giornata vi regalerà nuovi e interessanti progetti. Bilancia, la giornata dovrà essere affrontata a tutto gas. Scorpione, uscirete da un momento critico con estrema abilità. Sagittario, vi converrà agire con estrema cautela in tutti i settori. Capricorno, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Acquario, non prendete decisioni affrettate. Magari fermatevi e riflettete un pochettino. Pesci, valutate con calma i problemi e portate avanti le vostre iniziative. E anche per oggi abbiamo concluso l'appuntamento con le stelle. E naturalmente io vi do appuntamento a domani. Vi auguro una buona

0: È bello tenere compagnia ai propri ascoltatori con le risate, quelle di buon gusto, così come fanno le badole online da ormai molti anni. Riascoltiamo il meglio con le pillole della trasmissione. We're asking high, high, high, high, high is the moon.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. La distrazione porta al divorzio, hai capito? Adesso pare che ci sia un farmaco che si chiama Ritalin e che è giuta.
2: Ah, ok, Ritalin.
1: Ritalin. Sei distratto dal lavoro, da internet e dagli hobby? Allora, rispondo io per te. Distratto
2: sì,
1: dal
2: sicuro?
1: Lavoro?
2: No, no, vabbè, ma distratto sì.
1: Distratto da internet? Sì. Da hobby sono svoi. Okay. Dedichi delle attenzioni affettuose? Secondo me sì.
3: Altro che?
2: Sì, secondo me assolutamente.
1: Sì. Vero? È bravo lui in
2: quello. Sarà un po' distratto a volte.
1: È quello.
2: Però,
1: no, bisogna dirlo. Secondo me è un po' sulla nuvola. Sei disorganizzato? Sì. Sei disordinato? Sì.
3: Disordinato è relativo.
1: Sei in ritardo per N? Sì.
2: Sì, questo sì.
3: Sono in ritardo per R, non per N.
1: Ti scordi delle cose? Sì.
4: Il meglio delle badole online.
1: Sono io la notizia.
2: Ah.
1: Perché lui l'ha trovata e la sta custodendo perché è un foglio. Sposate i Bassotti che sono fedeli.
2: Non
1: noi ne avevamo
2: credo.
1: Già parlato un tempo, ti ricordi?
2: Ah, se non
1: allora,
2: sbaglio, sì, sì, adesso che mi ricordo.
1: Le donne devono evitare di scegliere gli uomini alti come mariti, oh. Vanno bene come occasionali amanti, ma per natura sono traditori.
2: Sì.
1: I Bassotti, e qui ne abbiamo uno, perché lo abbiamo detto tante volte che sei Bassotto, quindi non...
3: Quel metro e 60 così.
2: No,
3: insomma,
2: metro e 65.
3: No.
2: Un metro e 65 scarso, che sono 5 centimetri.
3: Si dice 1,60 abbondante.
2: Ah, adesso
3: cortesia.
2: È già cambiato,
1: certo.
2: Dalle 10 di stamattina.
1: Stai, perché con la vecchiaia ti stai rimpicciolendo. Io sto rimpicciolendo, ve lo dico. Ve lo...
3: Si curva in generale e quindi ci c'è.
2: Si curva.
1: Si curva, signor San. Comunque, hanno scomodato anche degli scienziati, per dirla, non è che l'ha raccontata.
3: Anche perché l'uomo alto solitamente egocentrico, egoista e quindi più avvezzo al tradimento. Invece noi bassi, che siamo noi siamo più vicini, proprio siamo, abbiamo i piedi ben per terra, ben saldi per terra e sappiamo quali sono i nostri limiti. E quindi già bene che ci è andata di sposare una donna, almeno ce la teniamo, no?
2: Questo è un ragionamento.
3: È vero o no?
2: È un ragionamento molto vero, reale, realista.
3: Ragazzi, quindi voi ditemi un po' se vi piace quello più alto per forza.
2: No, per forza no.
3: No.
1: Esprimiti. Non è da ridere.
3: Lei,
1: no.
2: A parte
1: no.
2: Che ci vuole un attimo, io parlo anche per me, ma
1: lasciamo stare, non entriamo in queste cose.
2: Già 10 centimetri in più è altissimo.
1: Sì, esatto.
3: Sì, va bene.
2: Cioè, io ricordo quando dovevo intervistare quelli della pallavolo.
1: Sì, che ti mettevi col microfono. Vabbè, lasciamo stare, dai.

0: Il programma Calte le Badole Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate, con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati a microfono. Dal 2001 a oggi, in questo anno particolare, dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Ma guarda che fare la geisha mica male.
2: Tanto di Fiorello.
1: No, adesso vado a prendere un fior, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.
2: Vabbè.

0: Con l'Accade Oggi di Francesco Cataldo sfogliamo insieme le pagine di questa giornata.
1: Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904 inaugurazione per la Sinagoga di Roma. La costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935 l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava l'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana. Nel 1920 il compositore Piero Soffici. Nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile. Nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Aforisma del giorno.
1: L'amore? Non lo so. Se include tutto, anche le contraddizioni e i superamenti di se stessi, le aberrazioni, l'indicibile, allora sì, vada per l'amore, altrimenti no. Frida Kahlo.

0: Proviamo a capire se effettivamente oggi sarà una buona giornata. Proviamo a leggere le stelle e lo facciamo insieme all'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 28 luglio, eccoci di nuovo insieme con l'oroscopo del giorno. Ariete, moderate l'impulsività e cercate di essere più riflessivi. Toro, i suggerimenti dell'intuito saranno veramente ottimi. Gemelli, affonderete con senso dell'umorismo alcuni contrattempi. Cancro, prendete al volo le buone opportunità che vi capiteranno oggi. Leone, il vostro contatto con la realtà sarà più intenso e costruttivo. Se parliamo di Vergine, invece, questa giornata vi regalerà nuovi e interessanti progetti. Bilancia, la giornata dovrà essere affrontata a tutto gas. Scorpione, uscirete da un momento critico con estrema abilità. Sagittario, vi converrà agire con estrema cautela in tutti i settori. Capricorno, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Acquario, non prendete decisioni affrettate, magari fermatevi e riflettete un pochettino. Pesci, valutate con calma i problemi e portate avanti le vostre iniziative. E anche per oggi abbiamo concluso l'appuntamento con le stelle, e naturalmente io vi do appuntamento a domani, vi auguro una buona

0: ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound è in compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Uno come Sinner, come fa a farsi passare i crampi? Ebbene, ha il segreto, e cioè bere un succo di cetriolini. Da piccolo, per esempio, mi ricordo.
3: Però il cetriolo sott'aceto o il cetriolo estratto?
4: Ma no, ma c'è, cioè, chiaro, non sott'aceto, so, cioè.
2: A me piaceva tanto sott'aceto, da piccolo andavo nel frigo,
4: ma tu
2: aprivo la giardiniera.
4: Così, da piccolo, troppo. Ma quindi l'altro giorno, l'altra settimana.
2: Non di statura, ma di età. Però fa schifo.
4: Ma io ero ferma a tagliare il cetriolo, piazzarlo in faccia per le rughe. Vuoi che lo provi?
2: Ma l'hai messo sott'aceto o quello?
4: No, quello fresco.
2: Quello fresco.
4: Memorabile, e qua l'ho già raccontata, quando ho fatto, sai, il lievito di birra, dicono che fa anche bene, però dovresti toglierlo dopo un po', perché sennò lui cementifica sulla pelle.
2: Ah, che bello!
4: Io, della serie, no, lo lascio tutta la notte.
2: Poi vai con lo scalpello.
1: Quel cane che arriva la mattina e comincia.
4: Tu sei mummificato, no? E devi cercare con l'acqua tiepida. Guarda, è stata un'esperienza allucinante. Faccia viola, è stata un'esperienza allucinante. Ma io tutte queste tavanate le ho fatte, dalla prima all'ultima.
2: Complimenti.
4: Del tipo che, sai, quando era di moda, tanti anni fa, quando era di moda avere la lampada solare, se non compravo la lampada solare morivo, tutta bella bronzata, no? In pieno inverno, tipo Carlo Conti, per dire. E poi che cosa succede? Che tu dici, ma perché devo farla solo pochi minuti, no?
2: No, cioè, di più!
4: Vai, faccio un po' di più, tanto la mia. Oggi pago tutte queste le pago tutte una in fila all'altra. Ma allora mi ricordo, versione, come posso dire, versione cipolla di Tropea. Può andare bene,
2: sì,
4: sai, cipolla
2: bene.
4: Rossa,
2: sì,
4: ecco.
2: Sì. Badole Online su Radio Piemonte.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. I Nomadi che ricordano Ivan Graziani con Mona Lisa.

0: Sono le 7:01.
1: Ci colleghiamo con l'Agenzia Nazionale perché è giunto il momento dell'informazione, allora spazio alle ultime dall'Italia e dal mondo.
2: 2 minuti per l'informazione Italia-Mondo.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. Presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito, e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi per l'aggressione a 3 donne, è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio, nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio di informazione con i titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo martedì 28 luglio. Come sempre, cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, eventi, i costi della sicurezza. Dopo il richiamo del prefetto di Cuneo al rispetto delle disposizioni nell'organizzazione di feste, sagre e fiere, la provincia approva un ordine del giorno sull'importanza delle piccole manifestazioni. La foto d'apertura di quest'oggi è dedicata al calcio. Ieri, raduni di Saluzzo e Bra, ritorno in campo verso la Serie D. Il primo piano approfondisce il titolo di apertura, i costi della sicurezza negli eventi, un confronto con tutte le realtà. Nei giorni scorsi il richiamo del prefetto al rispetto delle normative nell'organizzazione, senza polemiche. Ieri il Consiglio Provinciale ha approvato un ordine del giorno, adempimenti proporzionati al contesto. Il documento riconosce il valore sociale, culturale e identitario delle piccole manifestazioni sul territorio. Nei paesi le diverse scelte per attenersi a quanto richiesto, ma proporre ugualmente feste, sagre e fiere. Sempre in primo piano troviamo le dichiarazioni del sindaco di Neive, Paolo Piccinelli. Servono anche le giuste competenze, queste norme attuate su misura dei singoli fatti. E poi troviamo anche le parole di Franca Abiglio, presidente dei piccoli comuni, che chiede di continuare con il dialogo. Nei nostri paesi la forza trainante sono i volontari. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. L'abbraccio a un'anziana per rubarle le chiavi. Padre e figlio sono accusati del furto nell'alloggio della pensionata a Cuneo. Andiamo oltre a pagina 35, i 30 anni della Sant'Anna con la grande festa in fabbrica a Vinadio. In visita allo stabilimento 622 persone, mentre alla maxi cena fra dipendenti, ex addetti e familiari hanno partecipato in 570. Sempre a pagina 35, il futuro in provincia. Alba nelle prime 10 fra le micropolitane. In uno studio la città è al settimo posto nazionale, unica in Piemonte, grazie all'incrocio di dati fiscali, demografici e occupazionali. Troviamo anche le parole del sindaco Alberto Gatto. Trovarci al settimo posto nazionale ci rende fieri, perché racconta il lavoro di un intero territorio. A pagina 36, la comunità per disturbi alimentari, una rete di legami aiuta la terapia. A Borgo San Dalmazzo la realtà che accompagna ogni ospite in un percorso totale, dal pasto alle relazioni. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. Vediamo ancora le aperture dal web alle 7.09. Contargato CN apre con i dazi di Trump che penalizzano il vino italiano. Vendite in USA calate di 360 milioni di euro in 14 mesi. Per l'osservatore UIV nel 2025 vendite ferme a 1,76 miliardi di euro, meno il 16%. Nei primi 5 mesi del 2026, dato peggiore dal 2017 sia a valore che a volume. Cuneodice.it in apertura, una campagna di crowdfunding per finanziare la progettazione del pala fluviale. Il progetto promosso dalla Cuneo Ginnastica per un nuovo impianto polivalente a disposizione delle scuole e delle associazioni sportive. Cuneo24.it in primo piano, la politica, il futuro nazionale si presenta a Busca. Banchetti e raccolta firme sulla sicurezza durante il mercato. Il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci avvia il tesseramento e l'attività sul territorio. Appuntamenti il 31 luglio, il 7 e il 28 agosto in centro città. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV PNRR, realizzati dalla regione 585 progetti in granda per oltre 113 milioni. Missione compiuta, la regione Piemonte ha accentrato il 100% degli obiettivi PNRR e rispettato tutte le scadenze previste dall'Europa dopo aver complessivamente gestito 2.419 progetti. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Gli articolo 31 con Classico, una canzone del 2023 nata dall'album pubblicato successivamente al loro ricongiungimento dopo diversi anni in cui appunto avevano litigato e si erano sciolti gli articolo 31. Sono le 7.13, martedì 28 luglio, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Come sempre cominciamo questa mattinata insieme, l'abbiamo fatto con l'informazione, lo facciamo con la musica, le hit del passato, quelle del presente, quelle che insomma ci stanno accompagnando nel corso di questa estate, così come lo stiamo facendo noi. Non mancano sicuramente le nostre rubriche, come l'almanacco che ci racconta la giornata di oggi. Scopriamo quindi le caratteristiche che si nascondono dietro questo 28 luglio insieme a Francesco Cataldo.
1: Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del decimo grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904 inaugurazione per la Sinagoga di Roma. La costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935 l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana. Nel 1920 il compositore Piero Soffici. Nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile. Nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Sentire la mancanza di qualcosa spinge a cercare con ardore e assaporare la dolce e sottile

le felicità dell'averlo trovato, per poi scoprire che manca ancora qualcosa, un dettaglio che potrebbe renderlo quasi perfetto. Ma alla fine guardi ciò che hai ottenuto, forgiato secondo la ricetta della tua mancanza, e dici: è bellissimo.

0: Valeria Rossi con Tre parole era il singolo più venduto in Italia 25 anni fa, il 28 luglio del 2001. Tre parole, sole, cuore, amore, stanno bene con Il meglio delle Badole.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto. E ve li riproponiamo.
2: Hai capito?
3: A me piace scoprire queste cose, lo sai io.
4: Sì.
2: A me piace scoprire la cravatta.
3: Lo sai, no, Lucio e tutti.
2: Lucio
3: con la U. Lucio.
4: Lucio la mia.
3: Anauta.
2: Nauta più bella.
3: Nauta più bella. Beh, sono due generazioni a confronto. Comunque sono cose che non spesso si riescono a vedere.
2: No, difatti io sto imparando molto.
4: Ne manca uno e mezzo.
3: Sì, beh, ma.
2: Sei già qui che fai il frivolo.
3: Il badago. Alla mia età mi metto a fare il badago.
5: Le Badole Online.
6: Tu ti tiri gli spaghetti con tua sorella per dire a casa?
4: Ma no, così no.
6: No.
4: No.
6: Ah, così?
4: Piuttosto ci tiriamo i libri.
6: Così?
4: No, gli spaghetti no.
6: No, però.
7: Ah, perché i libri così? Voi li usate per tirarli.
4: Però.
7: Questa è cultura.
6: E me l'hai rubato.
7: Ah, però.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Summer Funk con Francesco Gabbani, l'ultimo singolo del cantante italiano di questa estate 2026. Siamo giunti alle 7.31 e dunque al momento di lasciare spazio all'informazione, alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. Presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito, e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi per l'aggressione a tre donne, è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino: dopo l'attentato al Gay Pride a due mesi dal voto si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio: nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro: Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia per questo martedì 28 luglio, come sempre. Cominciamo dal quotidiano La Stampa in apertura: eventi, i costi della sicurezza. Dopo il richiamo del prefetto di Cuneo al rispetto delle disposizioni nell'organizzazione di feste, sagre e fiere, la provincia approva un ordine del giorno sull'importanza delle piccole manifestazioni. La foto di apertura di quest'oggi dedicata al calcio, il ritorno in campo verso la Serie D, ieri i raduni di Saluzzo e Bra. Il primo piano approfondisce il titolo di apertura: i costi della sicurezza negli eventi, un confronto con tutte le realtà. Nei giorni scorsi il richiamo del prefetto al rispetto delle normative nell'organizzazione, senza polemiche. Ieri il Consiglio Provinciale ha approvato un ordine del giorno, adempimenti proporzionati al contesto. Il documento riconosce il valore sociale, culturale e identitario delle piccole manifestazioni sul territorio. Nei paesi le diverse scelte per attenersi a quanto richiesto, ma proporre ugualmente feste, sagre e fiere. Poi ancora sempre in primo piano troviamo le parole del sindaco di Neive, Paolo Piccinelli: servono anche le giuste competenze, queste norme attuate su misura dei singoli fatti. Ci sono anche le dichiarazioni di Franca Biglio, la presidente dei piccoli comuni, chiede di continuare con il dialogo. Nei nostri paesi la forza trainante sono i volontari. Voltiamo pagina alla cronaca giudiziaria: l'abbraccio a un'anziana per rubarle le chiavi di casa, padre e figlio sono accusati del furto nell'alloggio della pensionata a Cuneo. A pagina 35, i 30 anni della Sant'Anna con la grande festa in fabbrica Vinadio. In visita allo stabilimento 622 persone, mentre alla maxi cena fra dipendenti, ex addetti familiari hanno partecipato in 570. Sempre a pagina 35, il futuro è in provincia, Alba nelle prime 10 fra le micropolitane. In uno studio la città è al settimo posto nazionale, unica in Piemonte, grazie all'incrocio di dati fiscali, demografici e occupazionali. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Gatti, il sindaco di Alba, che dice: trovarci al settimo posto nazionale ci rende fieri perché racconta il lavoro di un intero territorio. Voltiamo pagina alla comunità per disturbi alimentari: una rete di legami aiuta la terapia. A Borgo San Dalmazzo la realtà che accompagna ogni ospite in un percorso totale dal pasto alle relazioni. Vediamo adesso le aperture dei quotidiani online, cominciando da Targato CN in home page: così i dazi di Trump penalizzano il vino italiano, vendite in USA calati di 360 milioni di euro in 14 mesi. Poi per l'osservatorio UIV nel 2025 vendite ferme a 1,76 miliardi di euro, meno 16%, nei primi 5 mesi del 2026, dato peggiore dal 2017 sia a valore che a volume. Culodice.it in apertura: una campagna di crowdfunding per finanziare la progettazione del pala fluviale, il progetto promosso dalla Cuneo Ginnastica per un nuovo impianto polivalente a disposizione delle scuole e delle associazioni sportive. Cuneo24.it in primo piano: futuro nazionale si presenta a Busca, banchetti e raccolta firma sulla sicurezza durante il mercato. Il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci avvia il tesseramento e l'attività sul territorio. Appuntamenti il 31 luglio, 7 e 28 agosto in centro a città. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV PNRR, realizzati dalla regione 585 progetti in Granda per oltre 113 milioni. Missione compiuta per la regione Piemonte, che ha centrato il 100% degli obiettivi PNRR, rispettato tutte le scadenze previste dall'Europa, dopo aver complessivamente gestito 2.419 progetti. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Good Time è sicuramente un buon momento per scoprire quello che ci aspetta per questa giornata secondo l'astrologia e secondo le stelle, segno per segno, secondo lo zodiaco, appunto, come comportarci, i consigli utili per sopravvivere a questo martedì 28 luglio con l'oroscopo del giorno.
1: Luglio, eccoci di nuovo insieme con l'oroscopo del giorno. Ariete, moderate l'impulsività e cercate di essere più riflessivi. Toro, i suggerimenti dell'intuito saranno veramente ottimi. Gemelli, affonderete con senso dell'umorismo alcuni contrattempi. Cancro, prendete al volo le buone opportunità che vi capiteranno oggi. Leone, il vostro contatto con la realtà sarà più intenso e costruttivo. Se parliamo di Vergine, invece, questa giornata vi regalerà nuovi e interessanti progetti. Bilancia, la giornata dovrà essere affrontata a tutto gas. Scorpione, uscirete da un momento critico con estrema abilità. Sagittario, vi converrà agire con estrema cautela in tutti i settori. Capricorno, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Acquario, non prendete decisioni affrettate, magari fermatevi e riflettete un pochettino. Pesci, valutate con calma i problemi e portate avanti le vostre iniziative. E anche per oggi abbiamo concluso l'appuntamento con le stelle. Lei, naturalmente, io vi do appuntamento a domani, vi auguro una buona

Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno "non c'è due senza tre" ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904 inaugurazione per la Sinagoga di Roma. La costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935 l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Over the Rainbow, pensate che 87 anni fa, nel 1939, in una sala di registrazione, accompagnata dalla Victor Young Orchestra, l'attrice e cantante Judy Garland incide appunto proprio Over the Rainbow, che poi sarà il brano principale per la colonna sonora del film Il Mago di Oz. Appunto, per concludere il momento almanacco, il momento accade oggi, l'abbiamo riascoltata per raccontarvi anche un po' questa curiosità che ci porta alle 8 di questa mattina e dunque al momento dell'informazione, degli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, come sempre con la redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma che non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani ieri si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
3: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
2: Una bimba di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora durante il suo ricovero. La piccola era arrivata domenica mattina dal pronto soccorso di Avezzano, a poca distanza dal comune in cui viveva con i genitori in Abruzzo, e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso.
1: Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.
2: Negli Stati Uniti case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. Questo lo scenario che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin. Una tempesta di pioggia, grandine, vortice e detriti scagliati a decine di metri di distanza, che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. In Cina invece un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti.
1: Calcio, dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della nazionale e le dimissioni di Maldini e Leonardo, a margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma, Pietralata, arriva il commento del ministro Abodi.
4: Io credo che bisogna chiedere un po' al presidente federale se è veramente stato deciso di fermare questa negoziazione e le ragioni, perché siccome non c'è stata nessuna pressione, sicuramente da parte mia, ho i miei convincimenti, diciamo che la combinazione betting Russia non aiuta, ma io non ho chiesto nulla. Io ho detto e lo confermo che al di là delle valutazioni personali, sono dell'idea che nel momento in cui viene deciso un commissario tecnico, quello è il commissario tecnico. Questo è un paese che deve essere aiutato a comprendere che i ruoli hanno un senso.
1: Intanto i nuovi possibili scenari per la panchina azzurra danno per favorito Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, che fin qui non sarebbe mai stato contattato.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Siamo giunti al terzo appuntamento per questo martedì 28 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, eventi, costi della sicurezza. Dopo il richiamo del prefetto di Cuneo al rispetto delle disposizioni nell'organizzazione di feste, sagre e fiere, la provincia approva un ordine del giorno sull'importanza delle piccole manifestazioni. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al calcio, ritorno in campo verso la serie di ieri, i raduni di Saluzzo e Bra. Il primo piano approfondisce il titolo di apertura, i costi della sicurezza negli eventi, un confronto con tutte le realtà. Nei giorni scorsi il richiamo del prefetto al rispetto delle normative nell'organizzazione senza polemiche. Ieri il Consiglio Provinciale ha approvato un ordine del giorno, adempimenti proporzionati al contesto. Il documento riconosce il valore sociale, culturale e identitario delle piccole manifestazioni sul territorio. Nei paesi le diverse scelte per attenersi a quanto richiesto, ma proporre ugualmente feste, sagre e fiere. Sempre in primo piano troviamo poi le dichiarazioni del sindaco di Neive, Paolo Piccinelli. Servono anche le giuste competenze, queste norme attuate su misura dei singoli fatti. Poi anche le parole della presidente dei piccoli comuni, che chiede di continuare con il dialogo nei nostri paesi. La forza trainante sono i volontari. Voltiamo pagina, la cronaca giudiziaria. L'abbraccio a un'anziana per rubare le chiavi di casa. Padre e figlio sono accusati del furto nell'alloggio della pensionata a Cuneo. A pagina 35 due titoli: 30 anni della Sant'Anna con la grande festa in fabbrica a Vinadio. In visita allo stabilimento 622 persone, mentre alla maxi cena fra dipendenti, ex addetti e familiari hanno partecipato in 570. Poi ancora il futuro in provincia. Alba nelle prime 10 fra le micropolitane, in uno studio la città è al settimo posto nazionale, unica in Piemonte grazie all'incrocio di dati fiscali, demografici e occupazionali. Troviamo le parole del sindaco Alberto Gatto, sindaco di Alba, che dice: trovarci al settimo posto nazionale ci rende fieri perché racconta il lavoro di un intero territorio. Ancora un titolo a pagina 36, la comunità per disturbi alimentari, una rete di legami aiuta la terapia. A Borgo San Dalmazzo la realtà che accompagna ogni ospite in un percorso totale, dal pasto alle relazioni. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online targato CN. Così i dazi di Trump penalizzano il vino italiano, vendite in USA calate di 360 milioni di euro in 14 mesi. Per l'osservatore UIV nel 2025 vendite ferme a 1,76 miliardi di euro, meno 16%. Nei primi 5 mesi del 2026, il dato peggiore del 2017 sia a valore che volume. Cuneodice.it in apertura: il caldo in arrivo, una nuova ondata in pianura, temperature oltre 35 gradi. A cavallo tra la fine di luglio e l'inizio d'agosto lo zero termico in Piemonte potrebbe raggiungere i 5.000 metri. Dopo alcuni giorni di respiro e le precipitazioni sparse nel fine settimana, il Piemonte e la provincia di Cuneo si preparano a tornare nella morsa del caldo. Cuneo24.it cambia il primo piano, il pala fluviale, parte la raccolta fondi per la nuova casa dello sport. Nel parco fluviale prende forma il progetto del pala fluviale, futura casa dello sport di Cuneo. Per avviare i lavori servono 25.000 euro destinati alla progettazione. Al via una campagna di crowdfunding aperta ai cittadini, imprese e associazioni. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura: al PNRR realizzati dalla regione 585 progetti in grande per oltre 113 milioni. Missione compiuta per la regione Piemonte, che ha centrato il 100% degli obiettivi PNRR e rispettato tutte le scadenze previste dall'Europa dopo aver completato complessivamente 2.419 progetti. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con le notizie tra mezz'ora.

E Gianna Nannini insieme a Marrakesh con America Inc. ci ha accompagnato alle 8:14 all'appuntamento con le celebrazioni, nel senso che quest'anno Radio Piemonte Sound compie 50 anni e con lei anche il meglio delle badole online, o meglio le badole online, il programma cult di Radio Piemonte Sound di anni, ne fa 25, quindi per celebrare questo importante traguardo ogni mattina vi proponiamo il meglio del meglio per ripercorrere insieme la storia di questo programma.

Ambiente Sound 25 anni fa, quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il

0: Allora, non lo so se tu hai sentito cosa abbiamo detto, cioè...
1: Ero impegnato.
0: Per farla a casa, falla qua, abbiamo chiesto.
1: Ma sai, è che poi si creano dei disturbi, delle interferenze.
0: E allora ce la cantiamo, Andrea?
1: Dai. Poi cantiamo anche Seduto in riva al fosso, perché...
0: Ero... Ma era in riva al fosso?
1: No, però ci assomigliava.
0: Ah, guarda, ho capito.
1: Era un baratro.
2: Il meglio delle Badole Online.
3: Chiacchiere e buona musica.
4: Badole Online.
0: Siamo alla fine. Iniziato. Sì, che non è bello dire siamo alla fine. No, di solito uno dice siamo alla frutta. Ecco, esatto. Siamo alla verdura noi. Ah, a proposito di verdura, Carmen, ho fotografato i miei pomodorini nel giardino per farteli vedere.
5: Quindi ci sono le prove. Esistono.
0: I pomodorini piccini datterino. Ah. Adesso ne ha fatti veramente una montagna. Anche se non ho messo concime contro concime, eccetera, eccetera. Praticamente tre giorni, solo tre giorni che mangio. Perché prima me ne faceva uno, due, sai, quelli lì a datterino.
5: I pomodori
0: sono
5: escono
0: piccoli.
5: Tutti insieme.
0: Ecco, poi arrivano tutti insieme.

0: E siamo andati nel 1989 con Tina Turner, The Best. In questo caso però abbiamo sentito una versione live del pezzo, estratto appunto da un live del 2009. Diamo ancora spazio alla musica con i Simply Red, Just Like You. Ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Convenienza, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti, ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Noemi con Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Ci ho accompagnato alle 8.30, dunque all'appuntamento con l'informazione, la linea, la redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
2: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti. Smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
3: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, come abbiamo fatto in precedenza. Monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
2: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
1: Non solo carburanti, nel decreto varato ieri previsti anche 100 milioni di euro destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. E prima del Consiglio dei Ministri, la Premier Meloni con il Ministro dell'Interno Piantedosi è stata in Val di Susa per un sopralluogo dopo l'assalto dei Notav. Non è stato dissenso ma violenza organizzata.
4: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
1: Sul fronte delle indagini sale a 800 il numero delle persone identificate, ieri fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. E l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. La segretaria Dem Schlein respinge le accuse di connivenze e lancia un appello: no a strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza. Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Dopo una tregua parziale dall'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Lorenzo Tedici del Meteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
5: Dopo la quarta ondata di caldo è confermata, inizia tra poche ore dal centro Italia già la giornata di martedì con 36 gradi a Firenze, Roma, Napoli, 38 a Terni, soprattutto poi l'escalation del caldo anche verso il nord Italia da mercoledì 29 fino a circa purtroppo il 9-10 di agosto, quindi come è successo in precedenza anche la quarta ondata durerà più o meno 2 settimane.
6: Tutte queste ondate di calore però portano anche un rovescio della medaglia, cioè gli eventi estremi a livello climatico.
5: Si verificano spesso con grandine, con fenomeni molto forti, diciamo che mercoledì ad esempio sulle Alpi orientali ci sarà rischio già di temporali forti, tra il martedì e il mercoledì anche in Sicilia, ma quelli sono collegati a una piccola perturbazione. Comunque ecco, si parla sempre di caldo, ma dobbiamo stare attenti alla grandine, ai temporali, proprio quando fa caldo.
1: Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere chi è Cellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della Nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
7: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
8: Mi ricordo un po' Gigi Proietti, ma ognuno non sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune, io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
7: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petroldollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
1: Ed è tutto, più tardi.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e buon martedì 28 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugherio verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 502 in corrispondenza dei comuni di Biella e Occhieppo Superiore. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: I Beach Boys con Crocodile Rock e poi spazio ai settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: Partendo con l'informazione, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali di Cuneo della nostra provincia, cominciando dalla guida.it. Incendio al parco Parri, Sterpaglia, andata a fuoco. Intervento dei vigili del fuoco sul cuneese, pericolo moderato ma a metà settimana diventa elevato. La fedeltà di Fossano, nuovo liceo Ancina, un cantiere al photo finish, conclusi i lavori da 4 milioni di euro a settembre, tutti gli studenti in sede. Il Savilianese in apertura le liste d'attesa, Agenas indica il Piemonte fra le buone pratiche nazionali. Il presidente Cirio e l'assessore Riboldi dichiarano il problema delle liste d'attesa non è risolto, ma vedere certificato un miglioramento ci aiuta ad andare nella direzione giusta. Vediamo il Corriere di Saluzzo che in apertura dedica il titolo alla preparazione della nuova stagione del Saluzzo, che appunto in vista della Serie D da ora si comincia a fare sul serio. Lunedì 27 luglio intorno alle 16 il Saluzzo si è ritrovato con la rosa al completo al campo Amedeo Damiano per l'inizio della preparazione atletica. La grande novità di quest'anno è il ruolo dell'allenatore che dopo il biennio di Giuseppe Cacciatori vede ora Antonio Asta come nuova guida tecnica dei Granata. Vediamo ancora l'Unione Monregalese, si conoscono su Instagram e poi l'incubo in tribunale, la testimonianza delle coetane vittima, una giovane di Mondovì. La vidi gettata dalle scale dopo la lite con il suo fidanzato, racconta una di loro. Ci colleghiamo adesso con la Gazzetta d'Alba per un'anteprima del settimanale.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati da Francesca Pinaffo della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo insieme le principali notizie in edicola con il numero di martedì 28 luglio. In grande si sta meglio per la qualità della vita, anche se non mancano i problemi, se lavora a gonfie vele, è debole la coesione sociale, i giovani studiano poco, anziani sempre più soli e pochi pediatri. Sono alcuni dei dettagli emersi dal rapporto annuale di Res Piemonte, al quale dedichiamo il titolo di apertura di questa edizione. La foto di copertina è invece dedicata a una scultura presente ad Alba, opera di Riccardo Cordero, sarà lui l'artista del Palio 2026, un riconoscimento importante. Cordero prende le redini da insomma Strangelo, che ha ricoperto l'incarico lo scorso anno. Compito dell'artista del Palio sarà realizzare il drappo che andrà appunto al borgo vincitore del Palio degli Asini 2026 in concomitanza con la fiera del tartufo. Parliamo poi di automobilismo, in particolare italiano e non solo. Per quanto riguarda la viabilità, si parla in particolare della nuova variante strada gamba di Bosco che riguarda la città di Alba, che dovrebbe alleggerire il traffico pesante che pesa appunto sul concentrico cittadino. Parliamo poi di clima, in particolare del caldo record registrato nelle ultime settimane e di come la cura del verde e la piantumazione degli alberi possono aiutare nel contrastare le cosiddette isole di calore. Dalla Langa, Santo Stefano Belbo è stata inaugurata la casa di comunità, un polo di servizio sanitario importante curato e seguito dall'ASL Cuneo 2 con i suoi professionisti. Dal Roero invece abbiamo la notizia dei frati francescani che lasciano Canale da settembre, le forze disponibili sono diminuite e quindi è stata presa questa decisione certamente non semplice. Per quanto riguarda infine BRA, parliamo di urbanistica ma anche dell'intervista a Enrico Sunda, fondatore del gruppo BRA di tutto e di più, che racconta di come si è cambiato il rapporto con i social nel corso degli anni, di come sia importante anche questo presidio per le comunità locali. Gazzetta d'Alba come sempre in edicola ogni martedì e online tutti i giorni. Alla prossima settimana.

0: formazione e la musica, diamo ancora spazio alle nostre immancabili rubriche e continuiamo questa mattinata insieme in vostra compagnia e in nostra compagnia di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Lo facciamo con Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi, martedì 28 luglio.
1: Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904 inaugurazione per la Sinagoga di Roma. La costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935 l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Un sogno a costo zero, Emma Marrone, era il singolo che veniva pubblicato 16 anni fa, il 28 luglio del 2010, quindi noi appunto l'abbiamo ascoltato per concludere un po' la rubrica Accade Oggi, che ci ha raccontato appunto Francesco Cataldo. Qualche istante di pubblicità e poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
4: Sono Fulminacci.
5: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Fulmina ci con maledetto me ci ha accompagnato all'appuntamento con l'informazione. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Oggi Donald Trump si prepara ad incontrare Netanyahu alla Casa Bianca. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Intanto, secondo quanto riportato da Al Jazeera, almeno 4 droni iraniani hanno colpito alcune località nelle aree di Khalifan e Soran nel nord dell'Iraq. Vasti incendi sono divampati nelle zone colpite e nelle aree circostanti.
1: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei pompieri è fondamentale, soprattutto perché tra poche ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione.
2: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto, lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze sono stati fermati 4 stranieri, 800 le persone identificate, ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
3: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata.
2: Poco prima delle 5 un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato.
1: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città soprattutto al nord che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli di cuore della nostra

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo martedì 28 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa in apertura: eventi, i costi della sicurezza. Dopo il richiamo del prefetto di Cuneo al rispetto delle disposizioni nell'organizzazione di feste, sagre e fiere, la provincia approva un ordine del giorno sull'importanza delle piccole manifestazioni. La foto di apertura di quest'oggi dedicata allo sport e al calcio. Ritorno in campo verso la serie D ieri, i raduni di Saluzzo e Bra. Il primo piano di quest'oggi approfondisce il titolo di apertura: i costi della sicurezza negli eventi, un confronto con tutte le realtà. Nei giorni scorsi il richiamo del prefetto al rispetto delle normative nell'organizzazione, senza polemiche. Ieri il consiglio provinciale ha approvato un ordine del giorno, adempimenti proporzionati al contesto. Il documento riconosce il valore sociale, culturale e identitario delle piccole manifestazioni sul territorio. Nei paesi le diverse scelte per attenersi a quanto richiesto, ma proporre ugualmente feste, sagre e fiere. Sempre in primo piano troviamo poi le dichiarazioni, le parole del sindaco di Neive Paolo Piccinelli: servono anche le giuste competenze, queste norme attuate su misura dei singoli fatti. La presidente dei piccoli comuni chiede di continuare con il dialogo. Nei nostri paesi la forza trainante sono i volontari. Voltiamo pagina, la cronaca giudiziaria: l'abbraccio a un'anziana per rubare le chiavi di casa. Padre e figlio sono accusati del furto nell'alloggio della pensionata a Cuneo. Andiamo oltre a pagina 35, due titoli: 30 anni della Sant'Anna con la grande festa in fabbrica Vinadio. In visita allo stabilimento 622 persone, mentre alla maxi cena fra dipendenti, ex addetti e familiari hanno partecipato in 570. L'altro titolo invece: in uno studio la città di Alba è al settimo posto nazionale, unica in Piemonte, grazie all'incrocio di dati fiscali, demografici e occupazionali all'interno della classifica delle micropolitane. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Gatto, sindaco di Alba: trovarci al settimo posto nazionale ci rende fieri perché racconta il lavoro di un intero territorio. Queste appunto le sue parole. A pagina 36 ancora un titolo: la comunità per disturbi alimentari, una rete di legami aiuta la terapia. A Borgo San Dalmazzo la realtà che accompagna ogni ospite in un percorso totale, dal pasto alle relazioni. Questi erano i principali titoli sui quotidiani La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. Vediamo ancora una volta l'apertura dal web alle 9.09 con i quotidiani del nostro territorio. Targato CN in apertura così: dazi di Trump penalizzano il vino italiano, vendita in USA calate di 360 milioni di euro in 14 mesi. Per l'osservatore UIV nel 2025 vendite ferme 1,76 miliardi di euro, meno 16%. Nei primi 5 mesi del 2026 dato peggior dal 2017, sia a valore che a volume. Cuneodice.it cambia l'apertura di home page: Cuneo è 46esima nell'indice di sportività 2026. Secondo la graduatoria del Sole 24 Ore, la Granda resta stabile dopo il balzo dello scorso anno. Bene gli sport invernali e outdoor, da migliorare invece gli sport di squadra. Cuneo24.it anche in questo caso cambia il primo piano: nati, mortalità nel cuneese. Nel secondo trimestre 2026 sono nate 778 nuove imprese, tutte le forme giuridiche in aumento. Cresce sensibilmente il numero delle società di capitale, in aumento turismo e servizi, i dati di Camera di Commercio. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV legata al PNRR: realizzati dalla regione 585 progetti in Granda per oltre 113 milioni. Missione compiuta per la regione Piemonte, che ha centrato il 100% degli obiettivi PNRR, rispettato tutte le scadenze previste dall'Europa, dopo aver complessivamamente gestito 2.419 progetti e risorse pari a 1,78 miliardi di euro. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

E diamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, e poi spazio nuovamente all'informazione e agli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei NoTav non è stato dissenso. Insomma, violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della A32 Torino-Bardonecchia, dove segnaliamo code per un incidente tra Vigliana Est e Rivoli Rosta verso Torino. Per lo stesso incidente è chiuso lo svincolo in ingresso di Avigliana Centro per i veicoli in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Savonera in direzione Aosta. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per un incidente tra Isola d'Asti e lo svincolo per la provinciale 456 del Turchino in direzione Asti. Rallentamenti per incidente anche sulla statale 231 di Santa Vittoria, tra Molini d'Isola e Asti Est verso quest'ultimo. Infine, sempre per un incidente, si rallenta sulla statale 393 di Villa Stellone, in corrispondenza dell'incrocio Villa Stellone, per i veicoli in direzione incrocio statale 20. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: con Have a Nice Day entriamo in questa mezz'ora dove raccontiamo un po' l'almanacco musicale di questo martedì 28 luglio. Suoniamo e celebriamo tutti i personaggi, musicisti che in qualche modo sono della musica, del mondo musicale, che in qualche modo sono legati a questo 28 luglio. Prima però di entrare nel vivo di questa mezz'ora, di questo programma musicale, ascoltiamo bene nel dettaglio ancora una volta tutte le caratteristiche, tutti i fatti storici del passato di questo 28 luglio con Francesco Cataldo.
1: Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904 inaugurazione per la Sinagoga di Roma. La costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935 l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana. Nel 1920 il compositore Piero Soffici. Nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile. Nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Abbiamo cominciato con Bob Dylan, Like a Rolling Stone, una canzone del 1965. In realtà non è Bob Dylan che compie gli anni o insomma non è una ricorrenza direttamente collegata alla sua figura, ma bensì alla canzone Like a Rolling Stone di Bob Dylan, in cui c'è anche appunto il contributo di Mike Bloomfield, che è un chitarrista, stato un chitarrista statunitense, uno dei più importanti esponenti del blues a Chicago nella seconda metà degli anni 60 per l'appunto, e oggi sarebbe stato il suo compleanno, 28 luglio del 1943, e che poi ci ha lasciato nel 1981, il 15 di febbraio. Allora noi l'abbiamo ricordato e celebrato appunto suonando questa celebre canzone di Bob Dylan in cui c'è anche la sua chitarra. Ma andiamo avanti con un altro compleanno, quello di Marco Ferradini, che di anni ne compie 77, nato il 28 luglio del 1949.

Marco Ferradini con Teorema, appunto abbiamo suonato perché compie gli anni oggi, di anni ne fa 77, il cantautore italiano Marco Ferradini, che viene anche citato da Aldo Giovanni e Giacomo, viene definito come il guru dell'amore nel film, nel celebre film Chiedimi se sono felice. Rimaniamo però in Italia con Nina Zilli e Giuliano Palma, 50.000, perché veniva pubblicata nel 2009, appunto incidevano proprio questa canzone.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

compleanni e dalle uscite e pubblicazione dei singoli siamo passati, diciamo, alle classifiche. Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, era il singolo più venduto 47 anni fa, nel 1979. Facciamo qualche passo indietro, siamo con i Camaleonti, Perché ti amo, nel 1973, ed era la canzone appunto più venduta il 28 di luglio.

0: E dopo la musica adesso diamo spazio all'oroscopo del giorno per scoprire secondo l'astrologia cosa ci aspetta per questo martedì 28 luglio. Segno per segno lo zodiaco cosa ci nasconde per questa giornata.
1: Luglio, eccoci di nuovo insieme con l'oroscopo del giorno. Ariete, moderate l'impulsività e cercate di essere più riflessivi. Toro, i suggerimenti dell'intuito saranno veramente ottimi. Gemelli, affonderete con senso dell'umorismo alcuni contrattempi. Cancro, prendete al volo le buone opportunità che vi capiteranno oggi. Leone, il vostro contatto con la realtà sarà più intenso e costruttivo. Se parliamo di Vergine, invece, questa giornata vi regalerà nuovi e interessanti progetti. Bilancia, la giornata dovrà essere affrontata a tutto gas. Scorpione, uscirete da un momento critico con estrema abilità. Sagittario, vi converrà agire con estrema cautela in tutti i settori. Capricorno, ascoltate attentamente i consigli di una persona amica. Acquario, non prendete decisioni affrettate, magari fermatevi e riflettete un pochettino. Pesci, valutate con calma i problemi e portate avanti le vostre iniziative. E anche per oggi abbiamo concluso l'appuntamento con le stelle, e naturalmente io vi do appuntamento a domani, vi auguro una buonissima giornata.

Le Spice Girls su Radio Piemonte Sound, amica radio, sono le 10.08, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche questo martedì 28 luglio, l'appuntamento come sempre a domani con l'informazione, con la musica, tutte le rubriche dalle 7.30 alle 9.30, poi l'almanacco musicale e adesso spazio alle Badole Online.

0: a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Per esempio, che l'Università di Boston ha fatto uno studio secondo il quale senza l'uso di nomignoli il rapporto di coppia andrebbe in crisi. Quindi se lei davvero ti ama ti deve chiamare cucciolotto o patatino, per dire. Vale sia il maschile che il femminile, no? Partiamo dal decimo posto, ciccio e ciccia.
0: Ciccio e ciccia.
1: Il nomignolo vesese è più amoroso. Ciccio.
0: Sì, poi magari lo accorci,
1: vero,
0: no? Ciccio.
1: Ma per me ciccio ce n'è uno solo. Ciao ciccio. Pucci.
0: Sì,
1: Pucci
0: ci sta.
1: Leprottina.
0: Marmottina forse mi piace di più
1: Marmottina più delle nostre parti. Magari verso il ventesimo posto. No, non c'è ancora. Dopo le proto c'è il cucciolotto al settimo posto.
0: Cucciolotto e cucciolotta.
1: Patatina numero 6. Patatina. Amorino.
0: Trottolino
1: amoroso lo prendi un po' in fondo. Piccolo piccola.
0: Ci sta.
1: Pulcino.
0: Sì.
1: Siamo al podio. Secondo posto.
0: Vai col podio.
1: Allora, pulcino è al terzo posto.
0: Sì.
1: Secondo posto per orsacchiotto. Orsacchiotto.
0: È bella.
1: E al primo posto
0: chi c'è?
1: Tesoruccio.
0: Tesoruccio.
1: Allora, poi oltre al decimo posto, Bibo, Gioia e tante altre cose.
0: Beh, Gioia è sempre bello.
1: Gioia. Allora, se vai in Sicilia, Gioia te lo dicono anche per strada. No? Gioia!
0: Sì.
1: Allora, fare il furbo, Gioia. Così, è vero. Adesso l'ho fatto con un accento che non è neanche quello siciliano.
0: Tu che sei quasi madrelingua, insomma, sei un pezzo madrelingua siciliano.
1: Mi fermo a Roma.
0: Fammi un po' di siculo.
2: Ma mi fermo a Roma.
1: Sì, esatto, perché fai la media.

0: i momenti più salienti delle Badole online.
1: Ah già, le caldane. Allora,
2: è alla mia veneranda età ormai, guarda, quello è il disturbo minore.
3: Noi lì non siamo, allora, io lì ancora non sono arrivata.
1: Io non le ho avute. Ho già passato, hai capito? Credo di aver già passato il fiume.
2: Ma allora, ho 29 anni da un po'.
1: Da un po', anche tu.
3: Anch'io ne ho 34 da sempre.

0: Ma secondo voi sono ancora là che puliscono i francesi la Gioconda con la zuppa? Cioè quella zuppa che gli hanno tirato sulla Gioconda sì, sarà sì. stata quelle zuppe.
1: Io direi
0: molle.
1: Che la Gioconda ce la possiamo riportare a casa. Ecco, visto come la trattano alla Ville Lumière.
0: Ma poi voglio dire, un pezzo di vetro davanti, no?
1: No, c'era il vetro.
2: C'è
1: il vetro protettivo, perché ci hanno provato più di una volta a danneggiare.
0: Però adesso è un bel cine con tutta sta zuppa.
2: Lì bisogna arrivare con i prodotti giusti. Scusate, lo dico.
0: No, fermi, perché sta facendo anche finta di lavare il vetro. Cioè, ti odio. Tu non sei indice. Vai a casa. Fatti furbo.
2: Allora,
0: uno.
2: Vado subito a leggere.
0: Fatti mantenere da tua moglie. Sta a casa a fare lì.
1: Potrebbe essere un'idea quella di farsi mantenere.
0: La roba da stirare.
1: Perché si chiama emancipazione.
0: C'è anche tu. Mantenere. Anche tu che non ami stirare. Gliela portiamo a panta. Portatela. Tanto se uno che deve parlarmi del Louvre, fa finta di lavare il vetro.
2: Vabbè, certo,
0: lì,
2: no,
0: bisogna mandarlo a casa. No. Subito.
2: Bene,
1: io ha detto una cosa importante. Bisogna usare i prodotti giusti.
0: Vedi, tu lo stai
2: chiaro.
0: Sempre salvando.
2: Chiaro.
0: Tu
2: chiaro.
0: Lo stai
1: no, perché
0: alla
1: gli ambientalisti ammazzano la Gioconda, ma il problema qual è? Pulire il vetro protettivo con i
2: prodotti
1: giusti.
2: Perché sennò rimane l'alone, capito? Cioè mi fai poi la foto alla Gioconda, è un casino se rimane l'alone del minestrone.
0: Tu lo sai adesso che fine farai qua dentro?
2: Allora,
0: tu scordati di fare il programma. No. Altro che ingresso libero, tu adesso ti fai tutti i vetri. Zitto e muto, cercati gli annunci di lavoro e vai coi vetri.
1: Ah sì, già sugli annunci.
3: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound che stanno correndo agli stadi.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound, la tua amica.

0: da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino, che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA, replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
2: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
2: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono una o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
0: È tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla statale 527 Bustese si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove segnaliamo code per traffico intenso sul versante francese del traforo del Monte Bianco, con attese di circa 45 minuti per i veicoli in direzione del territorio italiano. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit.

Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti.

0: ma tu sei fuori da questo giro perché sei sposato,
1: sì,
0: sei
1: beh, per forza, beh ma soprattutto ma, sai, le usano le persone sposate in generale.
2: Io
1: tu per cosa le usi? Hai detto io.
2: Guarda,
1: hai
2: sai detto che io non ne ho ancora una del genere.
0: Ah, vabbè, allora niente. Sei un po' sfigata.
1: No, ma
0: te lo volevo dire.
1: No,
0: io anche, e sono anche in cima alla lista degli sfigati.
2: Sai che non mi è mai venuto in mente di scaricarne una.
0: Allora,
1: però hai scaricato tanti altri in generale, no? Uomini li hai scaricati, non scarichi le app, scarichi gli uomini.
0: Oh, sì.

0: andata una volta, l'ho già raccontato, ero andata una volta da un ragazzo che faceva una specie di fisioterapista, qualcosa del genere, no? Ti dava tante quelle lecche che, cioè, ti faceva così male, in effetti poi uscivi fuori, ti sentivi nuovo, ma ti dava tante di quelle lecche che io...
1: Ti è venuto il sospetto?
0: Mi è venuto il sospetto, ho preso la mia amica e l'ho fatto un mazzo così, tanto così, ho detto ma guarda che lì entravi c'erano tutti i diplomi, no? Ma magari è diplomato in taglio e cucina, ma c'è il barbiere, e tu più urlavi, perché poi urlavi veramente dal male, lui più te ne dava, uscivi fuori veramente in uno stato pietoso.
2: Lo sai che io ho una pianta che punge, no? Una di quelle piante grasse che ho scoperto l'altro giorno, si chiama lingua di suocera.
1: Ah, la lingua di suocera?
0: Sì. Ma bella grassa.
1: Beh, ma tanto tu suocere non ne hai,
0: fiori,
1: scusami.
0: Fa dei fiori. Lascia stare, perché potrei aprire un libro e raccontare. E comunque è
1: bella grossa, sì.
0: Ecco.
1: Diciamo che negli anni si è solidificata.

È il 2002 e Cesare Cremonini firma una delle sue ballate più profonde, Vieni a vedere perché, contenuta nell'album Bagus. Questo brano segna un momento di passaggio importante nella carriera di Cremonini. Dopo gli anni pop e spensierati, qui l'atmosfera si fa più introspettiva, quasi crepuscolare. Il pianoforte guida tutto, con arrangiamenti eleganti e una melodia che cresce lentamente, senza fretta. Il testo è un invito, ma non è leggero. Vieni a vedere perché, suona come una richiesta di comprensione, quasi di salvezza. È una canzone che parla di fragilità, di distanza, di silenzi che pesano più delle parole. E forse è proprio questo il segreto. Niente effetti speciali, solo emozione pura, costruita con misura. Un brano che dimostra quanto Cremonini in quegli anni stesse diventando sempre più cantautore nel senso pieno del termine.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound Amic Radio. Insieme dal 1976.
3: Sono le 11 e 2 minuti.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Benvenuti signori.

singolo di rilancio di Gianni Morandi dopo qualche anno di assenza nel 2000 ritorna con Innamorato e l'abbiamo celebrato così quest'oggi. Ben trovati da Lorenzo, grazie anche alle vostre segnalazioni belle, importantissime. Riusciamo a fare quasi sempre un lavoro diverso, non è semplice, ma noi ci proviamo.

0: canzone, il brano è sempre comunque straordinario, perché insomma è pazza idea, ragazzi. Questa è una versione della stessa Nicoletta del 1984 rispetto al suo brano originale, quindi un po' rivista a livello melodico, riarrangiata. Io vi dico la verità, anche questa la apprezzo, la mi piace.
1: La musica della vostra estate è su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: particolare.
1: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioshopping.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

0: saluto dai grandi protagonisti dello sport.
1: Un saluto sportivo a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Ivan Basso e da un grande tifoso di ciclismo. Grazie a tutti.

I classici, grandi protagonisti, cantautori, musica leggera. Avevamo

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue.
1: Pianeta Italia torna tra poco, dopo una pausa.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica. A Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Sono le 12:01.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, in Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia. Lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni. Stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute.
2: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16:27 ora locale, le 9:27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità. Rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
3: Il ritorno del caldo fa temere un nuovo peggioramento degli incendi nella regione francese della Gironda, nel sud-ovest. I roghi hanno già distrutto 42.000 ettari, foreste e terreni sono secchi da mesi e questo favorisce le fiamme, come le recenti ondate di calore che hanno colpito la Francia. Da domani attesi fino a 40 gradi e venti secchi, timori analoghi in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Le autorità riferiscono che oggi è una giornata decisiva perché il vento da sud potrebbe peggiorare le cose.
2: In Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Il SAFE è un impegno finanziario dell'Unione Europea, destinato a sostenere gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa mediante appalti comuni, con particolare attenzione alle capacità prioritarie.
3: Ora la cronaca: un incendio sta impegnando dalle 5 di oggi i vigili del fuoco all'isola ecologica A2A di Novate Milanese, Milano. 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di ARPA, che stando ai primi rilievi non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti nell'aria.
2: Alcuni beni di consumo come lavatrici, aspirapolveri, televisori, PC e smartphone dal 31 luglio saranno coperti dal diritto alla riparazione previsto dalla direttiva europea 2024/1799, che gli Stati membri sono chiamati a recepire entro fine mese. In questo modo Bruxelles dichiara guerra alla obsolescenza programmata, dannosa strategia industriale basata sulla limitazione volontaria della durata di un prodotto, e con la direttiva comunitaria mira a favorire la riparazione di tutti quei beni che possono ancora essere utilizzati e ridurre così lo smaltimento prematuro di materiali difficili da trattare.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
5: Radio Piemonte Sound, qui è Marco Mengoni che vi parla. Viva il lupo!

0: aspettiamo tra pochissimo, una breve pausa e tra poco torniamo qui su RPS con la musica italiana degli anni 80, 90, 2000.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Sì, in diretta dal 1987, Edoardo Bennato, tu vuoi l'America. Proseguiamo invece con il nostro credo, che è credo nella musica italiana. Ci piace riproporvela, farvela sentire. Questi sono gli ingredienti di Pianeta Italia, viaggio tra le emozioni italiane dagli anni 70 ad oggi, andando a riscoprire più che altro canzoni un po' meno, quelle diciamo meno suonate. Un motivo che è arrivato nella storia della musica italiana grazie a Edoardo Bennato, sto parlando di Un giorno credi, questa è la versione di uno dei più grandi DJ italiani famosi nel mondo, Gigi D'Agostino.
1: Un giorno credi di essere giusto.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Grande successo, Lucio Dalla, degli anni 70, 1977, Come profondo il mare. Nel 2002 in coppia Lucio Dalla con Tiro Mancino fanno una versione riarrangiata dello stesso motivo.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Sotto il sole in riva al mare, quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

2005, dove molti di noi si chiedevano: ma che fine ha fatto Claudio? Era un po' che non uscivano degli album, devo dire. Nel 95 ritorna appunto con quest'album dal titolo Io sono qui, e il primo singolo estratto, fortunato, molto fortunato, era uguale al titolo dell'album, ovviamente.

0: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari, non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila è il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. E un vasto rogo è scoppiato questa mattina poco prima delle 5 anche nell'Interland di Milano presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati, una densa colonna di fumo nero si è innalzata sopra l'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile ha invitato tutti i residenti dell'area a tenere porte e finestre chiuse e, se possibile, a evitare di uscire fino a nuove comunicazioni. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: De Lucio sempre con noi, sempre pezzi importanti, allegri, soft, romantici, classici comunque della musica italiana. Era Apriti Cuore.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca.

0: all'81 con quello che non ho.
1: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

pezzo che è stato cantato e ricantato anche da diversi protagonisti della musica italiana. Oggi l'ascoltiamo nella sua versione originale, quella di Eugenio Finardi con La forza dell'amore.

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia, lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni e, stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute. Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio, infatti, una cinquantenne è stata arrestata dopo che due corpicini sono stati trovati nel suo congelatore.
2: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Ha annunciato inoltre che ci sono dei feriti e dei crolli di edifici in seguito al sisma. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine. Rientrato l'allarme tsunami.
3: Il cantante americano David potrà essere processato per l'omicidio e lo smembramento della 14enne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella Tesla intestata proprio al cantante. Lo ha stabilito un giudice dopo 5 giorni di udienza preliminare, in cui sono state mostrate foto cruente e messaggi scambiati tra la vittima e l'accusato, che secondo il procuratore generale l'avrebbe uccisa dopo che la ragazza lo aveva minacciato di rivelare la loro relazione e rovinare la sua carriera da qualche anno in ascesa.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pantelleria per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale dell'Isola, istituito proprio sotto la sua presidenza della Repubblica. Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l'equilibrio e il futuro del paese, quindi richiedono un'attenzione di cura e tutela costante, così il capo dello Stato, invitato all'evento dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci. Al termine della cerimonia nell'hangar, Mattarella raggiungerà Piazza Cavour nel centro di Pantelleria, dove rivolgerà un saluto alla comunità pantesca e ai visitatori. Poi avrà alcuni incontri di carattere privato prima del rientro a Roma.
3: Sono 9.500 le vittime di tratta di esseri umani registrate nel 2024 e nell'Unione Europea. Minori 1.555 sono i dati diffusi da Save the Children in vista della giornata mondiale sul tema dopodomani 30 luglio. Le vittime europee sono soprattutto in Francia e Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Soprattutto bambine e ragazzi. In Italia nel 2025 il Sistema Nazionale Antitratta ha segnalato 3.444 persone, di questi 174 sono i minorenni.
2: Calcio: Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1 settembre. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, che ha ufficializzato il passaggio di consegne con Didier Deschamps alla guida dei Blue dal 2012. Per la panchina della nazionale italiana sono invece ore di attesa. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. Chiellini si defila invece da direttore tecnico e spunta l'ipotesi Ranieri.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

volando nel decennio 70, andando a riscoprire canzoni più e meno note, soprattutto meno note, di grandi e piccoli artisti. Quest'oggi è stato il momento di una grandissima artista che ci ha riportato nel 1975. Sto parlando di Mina. Il brano era Quando mi svegliai, e appuntamento è stato il nostro momento con le perle degli anni 70.

Corsica, la batteria. La canzone Prima che sia giorno vanta la collaborazione del bassista italo-inglese Pino Palladino. E anche l'album che segna l'inizio del sodalizio con il suo attuale co-produttore Simone Papi, è un sodalizio che ha portato tanta fortuna, aggiungo io, a Raff. Ricordiamo che in questo lavoro dal titolo Manifesto c'erano Sei la più bella del mondo, poi Dentro i tuoi occhi, Manifesto che dal titolo appunto all'album È quasi l'alba, Il suono c'è, Meteo, Prima che sia giorno, Interagendo e Signori, ultima ma non per ultima in ordine di importanza c'era Io e te. Dedicata a tutti gli innamorati che stanno ascoltando Pianeta Italia, dedicata a coloro che hanno voglia di fare una dedica al proprio lui, alla propria lei, fatelo con in sottofondo questa canzone perché senz'altro farete un'ottima e brillante figura.

0: convenienza, ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.andreabocelli.it.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Radio Piemonte Sound.

0: Beh, io adoro sia la versione originale che quella cantata da solo naturalmente da Roberto Vecchioni, che anche questa con la Vanoni, fantastica. Dentro gli occhi Roberto Vecchioni all'interno di Pianeti Italia.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Grandissimo Alex Baroni dal 1998 con Sei tu o lei, quella che voglio, quello che voglio.

o chiudiamo ancora con gli anni 80, non ci sono problemi, ci mancano sempre. 1985, Rosa Ramazzotti, buongiorno bambina, vi ringrazio e noi se volete torniamo domani alla stessa ora. Buona musica italiana. Ciao.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Radio Piemonte Sound, 50 anni insieme.
4: Chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: alle 13:59.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia, che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
2: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Podbrdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme a un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori o le prove.
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Guido Crosetto, rende noto che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse safe e che il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei quasi 15 miliardi a disposizione. Il programma SAFE, spiega il ministro della difesa, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio.
2: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio durerà fino a domani. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga però il taglio dal 30 luglio fino alla 6 agosto.
3: Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente. I numeri emergono in queste ore dal dossier Natalità 2026 Volere e Potere in collaborazione con Istat. Non più di un figlio per donna e le motivazioni sono diverse. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali.
2: Il calcio: Giovanni Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato dalle 12. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: ci manca pochissimo, tutto è pronto per dare il via a una nuova puntata dello speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivenni, vi aspetto tra pochissimo su Radio Piemonte Sound.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

del 1981 e su queste note di tanti anni fa comincia una nuova puntata dello speciale Festival Bar. Tante epoche a confronto dal 1964 al 2008. Tutte le vostre estati più belle in musica. Io sono Mirko Bencivenni, ufficialmente in apertura di appuntamento facciamo gli onori di casa. Benvenuti, come state? Tutto bene? Dai che si comincia con un nuovo viaggio. Ripartiamo parlando di vincitori del Festival Bar. Nel 1967 Rocky Roberts a vincere con Stasera mi butto. Nel 1968 vince Adamo con Affida una lacrima al vento, ottenendo 24.718 voti, mentre Sergio Leonardi si classificò in testa alla sezione giovani Disco Verde con un numero di 29.683 ascolti in jukebox nei bar di tutta Italia con il brano Non ti scordar di me, in una versione moderna che incontrò decisamente il favore del pubblico.

Festival Bar 1968. Parliamo di Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Con questo brano Lucio Battisti realizza uno dei tormentoni estivi dell'estate 1969, arrivando terzo al Cantagiro 1969, per l'appunto con 861 voti, ma vincendo il Festival Bar con 343.984 preferenze, distaccando i Camaleonti, secondi classificati, di quasi 50.000 voti. Acqua Azzurra, Acqua Chiara, la conoscete a memoria, l'invito è di cantarla con noi.

0: Sao, a Radio Piemonte Sao. Alberto in gamba.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: vita.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound, la tua estate in FM.
4: Tutte le ultime novità musicali, New Hit.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. L'ho detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento ai fondi europei destinati agli stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
1: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
2: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo, è una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternative ai bot CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
0: Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons Donzelli.
3: Viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro. Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
0: Terremoto di magnitudo 7.1 questa mattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto ad ovest dell'arcipelago. La scossa che ha avuto epicentro a 10 km di profondità ha innescato un allarme tsunami. La magnitudo 7 è il grado più alto di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi in Francia, nella Gironda si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare nuovi roghi. Nei due paesi si contano oltre 300.000 sfollati, decine di migliaia gli ettari di vegetazione bruciati. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento e nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Giriamo pagina al via da ieri in Islanda il voto anticipato per il referendum per entrare nell'Unione Europea. Nicola Compagnone.
4: Islanda al voto per il referendum sulla riapertura dei colloqui di adesione all'Unione Europea dopo un primo avvicinamento nel 2009 come risposta alla crisi finanziaria globale che ha colpito pesantemente l'economia dell'isola. I colloqui sono stati ufficialmente sospesi nel 2015 contestualmente al rilancio economico islandese. Oggi l'ipotesi riprende improvvisamente quota anche a causa delle politiche espansionistiche di Trump e le sue continue minacce alla vicina Groenlandia, territorio appartenente alla Danimarca. Il referendum si articola in due fasi, si parte con l'early voting o voto anticipato che porterà alle urne tutti gli aventi diritto che non potranno essere presenti nel paese il 29 agosto, data della consultazione. In caso di vittoria del sì al referendum sarà necessaria una seconda votazione. Se i colloqui dovessero riprendere, le due parti dovranno fronteggiarsi sui punti più spinosi del rapporto, ossia la pesca e l'agricoltura, settori centrali per l'economia islandese e motivo del fallimento dei colloqui precedenti. Stando agli ultimi sondaggi, sì e no sono appaiati al 50%, si prospetta quindi una contesa all'ultimo voto.
0: Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca tedesca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
5: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, all'opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare, ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale, a Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri, Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
0: Ed è tutto, a più tardi.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: e i successi del momento.
1: Quando hai voglia di scatenarti, quando hai voglia di sognare, quando hai voglia di ricordi, accendi Radio Piemonte Sound. Tra poco dal Festival Bar 1985 Irighera con L'estate sta finendo. Subito però dall'estate 1995 dal Festival Bar di quell'anno arrivano gli 883, tieni il tempo.

0: Radio Piemonte Sound, è tempo di ascoltare le ultime news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Molte altre persone sarebbero tuttora intrappolate nell'edificio.
3: In Libia gruppi di manifestanti contro il governo hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'Eni, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la Compagnia Elettrica Nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. La società ha chiesto alle autorità competenti di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellita e proteggere i suoi impianti petroliferi.
4: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna del Podbrdo, la collina delle apparizioni e alla croce blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nell'81 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme ad un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
3: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio lì identificati.
4: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene anche prevista una realizzazione di un nuovo forno carbon free. I giudici hanno intanto disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni sottili.
3: Siamo al calcio. Roberto Mancini e la CT della Nazionale lo annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. Lo staff includerà tra gli altri Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone e la preparatore dei portieri sarà invece Marco Roccati.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: degli anni 60 del Festival Bar alle Hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Caldo Mare e speciale Festival Bar 1964-2008.
1: Speciale Festival Bar.
0: Oltre 40 anni di estati in musica.

tanta allegria, soprattutto viva la musica. Questo è il grido, il motto delle tante estati che sono state capitanate dalla manifestazione canora estiva per eccellenza musicale, il Festival Bar. Questo magari lo ripeto anche più volte, sarò anche ogni tanto un tantino prolisso, però diamo a Cesare quel che è di Cesare. Il Festival Bar è il Festival Bar. Dal 1984 Elisa Moyer, ex Yazoo, con Love Resurrection, dal Festival Bar 1984 per l'appunto. Invece nel 1994 lo vince il buon Umberto Tozzi, torna a vincere il Festival Bar. Lui che nel 77 aveva già vinto con Ti Amo, vince il Festival Bar del 1994 con questo singolo estratto dal suo album Equivocando, Io Muoio di Te.

Festival Bar 1994, nello speciale Festival Bar di oggi, sempre con Mirko Bencivenni, Umberto Tozzi, presente in quell'anno Lei e Io Muoio di Te, due singoli estratti dall'album Equivocando. Io Muoio di Te è la canzone vincitrice in assoluto. Restiamo nel 1994, abbiamo detto vince Umberto Tozzi, mentre Michel Bosè vince la sezione album con Sotto il segno di Caino. E Laura Pausini, beh, lei si aggiudica il premio Europa e presenta sul palcoscenico del Festival Bar Gente. Lei aveva vinto tra i giovani Sanremo l'anno prima con La Solitudine, era tornata con Strani Amori al Sanremo 94 e nell'estate del 1994 ci propone Gente. Ce la riascoltiamo insieme, la Pausini.

0: speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.
1: Festival Bar con Mirko Bencivenni.
0: E ora estate 2021, protagonista dei prossimi 3 minuti musica qui dalle nostre parti. Ancora benvenuti su Radio Piemonte Sound, The Colors, Cabriolet, Panorama.

0: benvenuti, io sono Mirko Bencivenni. Che chi potrebbe regalarvi l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia. Questa è la decisione del presidente della FIGC Malagò, annunciata da lui stesso durante il Consiglio federale. Sulla panchina azzurra torna dunque il tecnico di Iesi, che aveva conquistato l'Europeo nel 2021 prima di fallire anche lui la qualificazione mondiale del Qatar. Poi nel 2023 Mancini lasciò la nazionale per assumere lo stesso ruolo per l'Arabia Saudita. È quasi fatta anche per Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini, grande sponsor della scelta di Andrea Pirlo, quella CT idea naufragata per la collaborazione commerciale dell'ex centrocampista di Milan e Juventus con una società di scommesse russa. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago e ha innescato immediatamente l'allarme tsunami, segnalato il crollo di 12 abitazioni con 4 case di persone rimaste intrappolate all'interno. In corso le operazioni di soccorso mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento. In corso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto. Dopo la decisione ieri della Corte di Appello di Milano che ha gelato tutti, governo e sindacati, entro 90 giorni lo stabilimento deve chiudere l'area a caldo, il cuore della produzione d'acciaio che assorbe la maggior parte dei lavoratori ma mette a rischio la salute pubblica. Quello che continueremo a ribadire nel bene dei lavoratori è che oggi serve nazionalizzare l'azienda e serve un intervento legislativo per il riconoscimento del lavoro usurante, ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Diventa oggi operativo il nuovo provvedimento taglia accise dopo il via libera del CDM arrivato nel pomeriggio di ieri. Non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM per valutare l'evoluzione della situazione. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli investimenti strutturali di politica economica. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora. Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi.
0: Un grande successo dell'estate 2019. Bundabash featuring Alessandra Amoroso, Mambo, Salentino.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi, e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

tra i grandi degli anni 80, no, dico io, quello di People from Ibiza, non ha fatto solo People from Ibiza, Mr. Sandy Martin, Camel by Camel e anche questa Exotic and Erotic, canzone protagonista del Festival Bar 1985. E ora, amici, siamo pronti ad ascoltarci invece la canzone che ha vinto il Festival Bar del 1992. Sto parlando di Luca Carboni, questa è Mare Mare Bologna Riccione. Lui, artista bolognese, chiaramente andava sempre nella Riviera Adriatica, quindi per lui il mare di riferimento è Riccione. Bologna Riccione, anche il sottotitolo della canzone già partita in sottofondo. Era l'album Carboni 1992, quello protagonista nelle classifiche dell'artista di quell'anno, l'album con Ci vuole un fisico bestiale, La mia città, e poi anche questa Mare Mare.

Puccini. La canzone è stata un successo, pensate, salì in classifica il 9 giugno del 1990 al 15° posto e beh, fu non solo il tormentone estivo, rimase in classifica fino al 17 novembre del 1990, quarto singolo più venduto dell'anno in classifica e canzone trionfatrice del Festival Bar 1990.

4 ore per raccontarvi che dopo settimane di voci e indizi inequivocabili, il 20 agosto 2024, in quello che sarebbe dovuto essere il loro secondo anniversario di matrimonio, si è consumato il game over di Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck per le molto hollywoodiane differenze inconciliabili dopo mesi di tentativi di riconciliazione. In quello stesso periodo il secondo singolo più venduto in Italia era Anna, 30 gradi.

0: su Piemonte Sound, appuntamento con lo speciale Festival Bar, che mettiamo in stand by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
3: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
4: La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri 2 tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa 1 migliaio gli identificati.
3: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane ed era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che 2 giorni prima aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels al grido di Allah Akbar.
4: Completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero si sono creati così 2 nuovi collegamenti transfrontalieri tra i 2 paesi. Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le 2 gallerie ferroviarie principali.
3: Siamo al calcio. Roberto Mancini è il CT della nazionale. Lo ha annunciato Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Poi in merito al nome di Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, Malagò ha aggiunto: Ranieri sta arrivando dalla Calabria, si sono già sentiti con Mancini e domani alle 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa capolino nella calda estate 2018 con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese, hai capito bene, 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

2000, cosa facevate di bello nell'estate di quell'anno? Dal 30 maggio al 12 settembre si svolse la manifestazione Canora e noi abbiamo scelto di farvi riascoltare il Luna Pop di Cesare Cremonini con Qualcosa di Grande, questo tra pochissimi minuti, però prima ci sono Paola e Chiara con Vamos a Bailar, Esta Vida Nueva.

Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica. Ciao, sono Mario Biondi.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: piccolo spazio informativo all'interno dello speciale Festival Bar di oggi. Subito dopo su Radio Piemonte Sound continueremo a raccontarvi la storia del Festival Bar. Yeah.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci e dal sindaco di Ancona. Il capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 20 del Colle di Tenda segnaliamo code tra Limone e il confine di Stato in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: In musica con Radio Piemonte Sound.

Non solamente nuove coppie quando si parla di gossip, ma anche di... Il 2023 ha visto separarsi Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo un periodo di good news per la coppia, improvvisamente fulmini a ciel sereno, spazio alle cattive notizie. Ma quando si parla invece di musica non ci sono mai brutte notizie. Il terzo album più venduto di quell'anno, il 2023, era Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari, dal quale abbiamo estratto per voi Rubami la notte.

partecipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
4: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
5: La radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Sono Mirko Bencivegni, ancora ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, mettiamo in stand-by per qualche istante la nostra grande musica, i nostri grandi successi, tra poco dopo le ultime notizie sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare. Poi il tycoon ha aggiunto che se non ci sarà un accordo con Teheran, in due ore gli iraniani non avranno più ponti e in 24 ore non avranno più centrali.
3: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
4: È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico, nell'Interland milanese. Il corpo di Borelli è stato trovato dai vigili del fuoco alcuni giorni dopo la morte. L'allarme era stato dato dai vicini di casa insospettiti dall'odore proveniente dall'interno dell'abitazione. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali e che da circa un mese frequentava l'abitazione di Borelli.
3: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali di FIM, FIOM e WILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo. E viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
4: È iniziata un'altra settimana di caldo intenso, secondo gli esperti in alcune zone anche con notti tropicali, umidità e temperature sopra la media. Nella giornata di domani è atteso l'arrivo della nuova ondata di calore che dovrebbe far sentire i suoi effetti nei giorni successivi. Si attendono temperature elevate come quelle che hanno caratterizzato la terza ondata di calore e da oggi fino a domani c'è un unico bollino rosso a Campobasso.
3: Il calcio, dopo la fumata nera per Andrea Pirro e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, la nazionale italiana ha finalmente delineato la mappa per la sua ricostruzione. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini e il nuovo CT e Claudio Ranieri occuperà il ruolo di direttore tecnico e presidente della Club Italia. Con il Mancini bis non si tratterebbe di un uomo solo al comando. Insieme al tecnico marchigiano infatti è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, figura fondamentale nello spogliatoio e prontissimo a rivestire il ruolo di team manager della nazionale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound. È arrivato il momento di ascoltare un successo di quest'estate.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

produzioni proprie e numerosi remix di successo, gruppo che poi è tornato in attività anche negli anni 2000. Dal Festival Bar 1995, uno dei successi più ballati di quell'estate, che abbiamo ritrovato quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi con lo speciale Festival Bar. Prima da ascoltare c'è ancora un successo, questa volta dal Festival Bar del 2000. Sto parlando di Depende, canzone che dava il titolo al secondo album del gruppo spagnolo Arabe de Palo, e in Italia è stato pubblicato anche con l'aggiunta del brano Depende, realizzato con la collaborazione di Jovanotti. Noi ci ascoltiamo la versione spagnola. Quante volte veniva suonata all'epoca delle radio? Depende, gli Arabe de Palo, da Mirko Bencivenni è tutto. Vi aspetto alla prossima puntata di speciale Festival Bar. Ciao!

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
1: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado, è una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non, sinceramente non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai grandi sportivi.
3: Ciao, sono Samuele Manfredi. Se anche tu sei un pazzo fuori di testa in bicicletta, ascolta Radio Piemonte Sound.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 24 del Monginevro segnaliamo rallentamenti per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia rilento tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Qui in mia compagnia ospite in studio c'è Silvio Rosso, che è curatore della mostra La Verità nell'Ombra, ma è anche operatore culturale, pittore, e appunto è venuto qui per parlarci di questa mostra. Ma prima di farlo, prima di parlare dell'esposizione dedicata e come omaggio, nata come omaggio a Berto Ravotti, volevo fare proprio un passo indietro, perché ritengo sia importante capire chi era Berto Ravotti come artista e come anche persona.
3: Beh, dunque, tanto come persona, era una persona eccezionalmente gentile, buona, che io ho conosciuto all'inizio degli anni 70, quando in via Mondovì costituì un centro culturale che si chiamava Saletta Arte Contemporanea prima e poi Studio R dopo, fino dal 71 all'81 come attività. E soprattutto era il periodo in cui si cominciava a parlare di ecologia, quindi lui appunto nelle sue ombre, nelle sue composizioni inseriva l'ecologia, quindi come un tiretto, no? Il famoso tiretto con scritto sopra l'ombra di un albero scheletrico, e sul tiretto scrive è deceduto la terra è deceduta 1 ottobre 1983. Il quadro era del 72, ma lui preconizzava che 11 anni dopo sarebbe morto.
2: Delle opere comunque ancora molto, molto attuali, devo dire.
3: Sì, sì, attualissime, anzi sempre di più.
2: Sempre di più, sì. Purtroppo.
3: Sì, sì, sì. Beh, poi naturalmente lui ha fatto un sacco di cose, no? Io mi sono scritto due punti perché, no, veramente è una vita piena di avvenimenti. Beh, intanto è stato partigiano, quindi ha partecipato alla Resistenza, lui era del 24, quindi era giovanissimo, ma ha partecipato come partigiano nelle valli dell'Ellero e del Casotto. E ha cominciato a dipingere tardi, anche perché insomma c'è stata la guerra, il dopoguerra, e poi si è diplomato all'Accademia, eccetera, per cui insegnava e cominciava a dipingere nel 57. Poi nel 61 insegnava a Dronero ed era anche parte del Consiglio Comunale, forse era assessore addirittura, e si è inventato una biennale di pittura, un concorso di pittura intitolato a Giovanni Giolitti a Dronero. Nel 61 inizia a definire meglio le ombre, inizia con le ombre, diciamo così, e inserisce le ombre nella sua pittura, le ombre che poi l'hanno seguito per tutta la sua vita artistica, e infatti è diventato il pittore delle ombre.

0: talk about it.
1: Lei ha citato Le Ombre e che poi dà anche nome al titolo, nel senso la verità è nell'ombra. Quindi appunto un po' mi ha risposto alla domanda, dalla mia curiosità, da dove nasce il titolo e perché questo titolo, ma volevo anche chiederle, parlando della mostra, se ci poteva raccontare in quanto curatore un po' quella che è la mostra e queste 40 opere che sono esposte.
2: Sì, dunque, allora, intanto la mostra è curata sì da me, ma anche da Enrico Perotto, critico e ex insegnante ora in pensione del liceo artistico. Circa 2 anni fa, parlando con Massimiliano Cavallo, che è il direttore della Guida, diceva, ma sarebbe bello fare una grande antologica di Berto Ravotti, perché è stato un grande, no? Sì, ma dove li prendiamo i quadri? Perché lui, morendo lui nel 2014, i quadri probabilmente sono spariti e quindi c'era questa difficoltà, no? Combinazione, vado da un amico commercialista, Paolo Civalleri, e alle pareti vedo ombre da tutte le parti. Dico, ma scusa, ma sono Ravotti questi, ma perché tu sei... Io sono un collezionista di Ravotti, ma quanti quadri hai? Ma ne avrò una quarantina. Dico, con una quarantina. Ma sei disposto a cederli? Facciamo una mostra, un antologico, ma sì, benissimo. E di lì è nato il tutto. E questa mostra, che adesso si è trasferita a De Monte, ma è stata qui a Cuneo, in Palazzo Samone, per 1 mese e mezzo, è nel giro di Grand'Arte, quindi insomma è importante, perché Grand'Arte è una bella realtà.
1: Sì, allora ricordiamo bene le date: fino al 30 di agosto sarà visitabile a De Monte, a Palazzo Borelli.
2: Esatto.
1: Nel weekend.
2: Sì, nel weekend, sì.
1: Nel weekend l'ingresso è libero.
2: Sì.
1: E appunto, qual è, secondo lei, visto che è comunque un esperto d'arte, comunque una persona che la conosce, molto spesso quando le persone si approcciano a una mostra o comunque al mondo dell'arte, non sempre hanno un occhio studiato e abituato a vedere e a fruire l'arte. Quindi qual è l'approccio e lo sguardo corretto per vivere al meglio questa esperienza?
2: Dunque, certamente è vero che soprattutto nell'arte contemporanea, insomma, ci sono dei problemi, no? È inutile negarlo. Io per esempio sono un informale. Cos'è? Che fai? Cosa vuoi dire? Ecco, vabbè, basta solo spiegare, non è che ci siano delle cose. E quindi anche le ombre, no, di Ravotti hanno un loro significato, vuoi ecologico, vuoi sociale, ha fatto le ombre di una serie di ombre di danzatrici, di ballerine, no? E quindi, insomma, poi ha fatto anche un quadro con me, insomma. Vabbè. La tecnica però, a parte la serigrafia, che si può capire perché è un foglio liscio, per cui la serigrafia può essere fatta, ecco, io non ho ancora capito e non sono mai riuscito a capirlo, e non mi ha mai detto niente di come riusciva a fare l'ombra su superfici non lisce.
1: Ok.
2: Comunque,
1: i segreti dell'artista. Allora, se volete visitare la mostra, tutti i weekend fino al 30 di agosto a De Monte, a Palazzo Borelli, La verità è nell'ombra.
3: Cosa succede in città?
4: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
5: Un saluto dall'ex Otago a Radio Piemonte Sound.
6: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 17:59.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGIL, che chiede l'astensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre dove invece si possono registrare anche alte temperature. La CGIL chiede inoltre un potenziamento del servizio ambulanze nel territorio siracusano, ritenuto insufficiente.
2: Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco divertimenti di Gardaland. Il rogo ha interessato un'area che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A renderlo noto è stato l'ex governatore e presidente del Consiglio regionale della Veneto, Luca Zaia.
3: Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione al decreto giustizia e migranti, attesi in aula. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Il termine per presentare modifiche nell'emiciclo è scaduto alle 16:15 di oggi. L'emendamento di Fratelli d'Italia punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale.
2: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
3: Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump, in un'intervista a Fox, dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare.
2: Siamo allo sport. L'Italia vince l'oro anche nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong. Le azzurre battono l'Estonia 31-30, resistendo ad una rimonta delle avversarie nel finale, e conquistano il terzo oro della spedizione italiana dopo quello ottenuto dagli uomini nel fioretto, che hanno sconfitto proprio i padroni di casa. L'Italia allunga dunque in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta. Che fermerà la
1: musica? Nessuno ferma la musica, anzi, suoniamo le canzoni che festeggiano il compleanno. 60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni. Che fermerà la
0: musica? Le canzoni che quest'anno compiono 60 anni.

It's a Man's Man's World, è un mondo di uomini per uomini di James Brown del 1966. È un urlo disperato che vi arriva dritto allo stomaco. L'ispirazione e gran parte delle parole arrivano da una donna. Si chiamava Betty Jane Newsom ed era la fidanzata di James Brown all'epoca. Betty Jane scrisse quelle parole basandosi sulle sue osservazioni della Bibbia e della società, spiegando come l'uomo avesse costruito macchine, treni e grattacieli, ma che tutto quel potere non valesse nulla senza una donna. James Brown ne intuì la genialità, prese il testo, ci mise la firma e nacque il mito. Ma Betty Jane Newsom dovette lottare in tribunale per anni prima di vedersi riconosciuti i diritti d'autore ufficiali. Questa canzone tuttavia è legata a un evento storico dello sport. Nel 1974, prima dell'incontro leggendario di box Rumble in the Jungle tra Muhammad Ali e George Foreman, James Brown si esibì in un mega festival musicale collegato all'evento. Quando intonò It's a Man's World davanti a 80.000 persone nel cuore dell'Africa, l'emozione fu così devastante che l'intero stadio si fermò in un silenzio quasi religioso. A distanza di decenni questo brano è stato reinterpretato da chiunque, da Cristina Aguilera a Luciano Pavarotti, in un duetto indimenticabile, dimostrando che quel grido d'amore e rispetto è assolutamente immortale.

I'll Be Over You, Ti Dimenticherò, dei Toto. È un brano del 1986. Immaginatevi la scena. Steve Lukather, il leggendario chitarrista della band, è seduto al pianoforte. Non è un cantante di professione, ma ha il cuore a pezzi. Ha appena chiuso una storia d'amore importante e si sente schiacciare dal rimpianto. Comincia a buttare giù una melodia malinconica, quasi terapeutica. Chiama l'amico e paroliere Randy Goodrum e insieme scrivono un vero e proprio manifesto del non sai mai quello che hai finché non lo perdi. Ed è così che nasce I'll Be Over You. Ma la magia dei Toto non si ferma mai alle sole intuizioni. Così, quando entrano in studio a Los Angeles, sanno che per far decollare quel pezzo serve qualcosa di più. Allora, per dare quella spinta emotiva in più, decidono di chiamare niente meno che Michelle McDonald, la voce soul pop più famosa d'America. E c'è anche un piccolo aneddoto sul videoclip. Decidono di girarlo sul tetto di un palazzo a Los Angeles. Sole, bella atmosfera. Se non fosse che a metà riprese si scatena un temporale pazzesco. Qualsiasi altra band avrebbe smesso, ma loro continuano a suonare sotto la pioggia battente, inzuppando gli strumenti, ottenendo un'atmosfera visiva pazzesca e super spontanea che ha reso quel video iconico. La canzone volò dritta al primo posto delle classifiche, diventando una delle ballate più amate di sempre.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound. O se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate. Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Giovanni Malagò ha ufficializzato la svolta ai vertici della Nazionale Azzurra al termine del Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assume il ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. La decisione unanime del Consiglio chiude le tensioni sorte dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e la consensuale uscita di scena dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo, affidando il rilancio azzurro a due figure di grande esperienza internazionale. È in vigore da oggi il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto. L'operazione da 125 milioni di euro è stata definita dalla Premier Giorgia Meloni come un intervento tempestivo, benché non risolutivo. Alcune stazioni di servizio, segnalano le associazioni dei consumatori, non si sono ancora adeguate allo sconto. Il governo tornerà a riunirsi in CDM il 4 agosto per valutare l'andamento dei prezzi. Per le coperture finanziarie sono stati scongiurati i rincari sui tabacchi, attingendo ad accise mobili, sanzioni antitrust e fondo per gli investimenti strutturali. La misura resta comunque nel mirino delle opposizioni e delle associazioni dei consumatori, che la giudicano ampiamente insufficiente. Terminato a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
2: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
2: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
0: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruerre verso Piacenza. Sulla statale 24 del Monginevro si viaggia rilento per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: The Devil Is Loose della straordinaria Asha Butli. Asha Butli è una cantante indiana nata a Mumbai e cresciuta con la musica classica indiana, che a un certo punto decide però di trasferirsi a New York. Lì viene notata dal genio del jazz d'avanguardia Ornette Coleman, una che di musica ne mastica ad altissimo livello. Nel 1976 Asha pubblica l'album che porta lo stesso titolo del brano, The Devil Is Loose, Il Diavolo è Libero, e la critica impazzisce. Il New York Times lo definisce un classico istantaneo, mentre critici musicali parlano di un capolavoro di soul serpeggiante e di un disco music spaziale, prima ancora che la disco diventasse un fenomeno di massa commerciale. Asha Butli canta di un diavolo scatenato, ma lo fa con un'eleganza mistica, e la cosa incredibile è la sua eredità. Sebbene non sia stato un successo da classifiche pop usa e getta, questo pezzo, così come l'intero album, sono diventati una miniera d'oro per la cultura hip hop e l'elettronica dei decenni successivi. È stata campionata da leggende dell'hip hop come Notorious B.I.G. e Jay-Z. Praticamente Asha Butli ha gettato le basi per molta della musica che balliamo ancora oggi. Infermera
1: la musica. Un saluto da Bresh.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

È facile pensare a Lucio Battisti e al suo capolavoro immortale quando parliamo di emozioni, ma nell'estate del 1996 c'era un'altra emozione che ci ha fatto cantare a squarciagola in macchina con i finestrini abbassati, e si tratta del tormentone pop dei Cattivi Pensieri. La storia dietro questo gruppo milanese, guidato dalla voce graffiante di Cinzia Farolfi e dalla mente musicale di Davide De Marinis, è davvero una fotografia di quell'epoca. Arrivano al Festival di Sanremo del 96 nella sezione Nuove Proposte proprio con questo pezzo. In quel festival, dominato da sentimenti classici, loro portano una ventata di energia incredibile, un pop rock fresco, radiofonico, con un testo che fotografa perfettamente la voglia di vivere, di viaggiare e di scappare dalle paranoie di tutti i giorni. La vera curiosità che sta dietro questa canzone è la sua struttura, un ritornello che è un vero e proprio scioglilingue emotivo, un elenco infinito di sensazioni quotidiane, dove Cinzia canta a raffica emozioni che si provano, che si spiegano, che si cercano. Diventò un instant cult per i giovani dell'epoca, tanto che il brano si trasformò in una delle colonne sonore più ballate e cantate di quell'estate nei festival bar di tutta Italia. E pensate che il successo fu così travolgente da spingere il gruppo, poco dopo, a registrare persino una fortunatissima versione in lingua spagnola per il mercato estero.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: In ferie con Radio Piemonte Sound.
5: Sono le 19:01.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
7: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
8: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8 euro e mezzo in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
7: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
8: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
7: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini è il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente della Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Prossime news tra mezz'ora.
9: Un saluto dai VIP.
10: Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound dal vostro Giovanni Alleni. Ciao.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio. La radio rende.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.
1: La notte d'estate. 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound Amica Radio. La

0: La voce del silenzio, una canzone meravigliosa che partecipò in passato anche al Festival di Sanremo con una giovanissima Joan Warwick. Questa è la versione di Diodato.
1: Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara.

0: e rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
0: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Anika Flash, quotidiano di formazione.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vicepremier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruerre verso Piacenza. Sulla statale 24 del Monginevro si viaggia rilento per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai VIP.
1: Allora, un saluto, un bacio, Radio Piemonte Sound.
2: È da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
1: Ciao.
0: I successi di sempre, la musica del momento, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound, sono Mario Biondi, ciao.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Sono le 20.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 paesi dell'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, poi ha precisato su insistenza della Lega. Chi avverte però deciderà il Parlamento. E tensione dunque nel centrodestra anche sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini sui reati di spia per mafia. Stop di Forza Italia che dice siamo contrari e crediamo sia inammissibile, afferma il leader Tajani. Deciderà il presidente La Russa. Così dunque da Forza Italia. Dall'estero Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano il primo faccia a faccia da quando il rapporto tra i due si è incrinato per le divergenze sull'approccio da adottare nei confronti dell'Iran. Il tycoon ha visto prima il leader ucraino, discusso di licenze per la produzione di intercettori Patriot e di diverse altre idee che potrebbero aiutare, ha scritto su X Zelensky. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore in Italia, attese a partire da domani temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, in Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. Probabilmente a causa dell'afa un bracciante è morto invece in una serra nel siracusano a Pachino. A Gardaland un incendio è divampato tra i giochi divorando una struttura in legno tra il panico dei visitatori. Le alte temperature spingono le vacanze in alta quota, aumento di quasi il 6% di turisti rispetto allo scorso anno. Il calcio, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, e il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia chiamata a risollevare l'Italia del calcio sarà presentata domani. Per la fuga con l'Arabia Saudita Mancini si è scusato e si scuserà ancora, dice l'ex numero uno del CONI. Intanto la Francia presenta Zinedine Zidane al posto di Deschamps. Aspetto da 5 anni questa panchina, ha detto il nuovo commissario tecnico della Francia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
3: Ciao, sono Albertina, questa è Radio Piemonte Sound. Ho sbagliato radio o voi avete sbagliato radio? No, la radio è giusta e sono io che ho sbagliato radio. A presto, ciao.
4: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound. Un saluto, un abbraccio a tutti.

0: Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
10: Un salutone grande a Radio Piemonte Sound. Un bacione da Anna.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini in ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque è subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
2: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
1: E sulla scelta di Claudio Ranieri?
2: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
1: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons, Donzelli, ai microfoni di Nicola Compagnone.
3: Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
4: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
3: Ma sì, viviamo nella Repubblica delle Banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dagli accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che la A4 Torino-Milano verrà chiusa per lavori tra Santhià e Borgodale in direzione Torino dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
0: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo italiano apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 paesi membri dell'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti esclusivamente nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per circa 15 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Tensione intanto nel centrodestra sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini sui reati spia per mafia. Dall'estero, dopo Zelensky, tocca a Netanyahu. Il premier israeliano è arrivato alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Donald Trump, che in precedenza ha avuto colloqui di un'ora con il presidente ucraino. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. La cronaca, orrore in Francia. I corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia d'Orange vicino Marsiglia. Alla macabra scoperta, gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito ignorando fino a quel momento di aspettare un bimbo. Il marito aveva dichiarato che la donna in passato aveva sofferto della sindrome di negazione della gravidanza. A quel punto è scattata la perquisizione nell'appartamento della coppia di 30 anni, già genitori di due bimbi in età scolare. E poi la macabra scoperta. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono stati solo 355.000 i bambini nuovi nati, minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. E quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere potere realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Roberto Mancini, ufficialmente nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. La conferma è arrivata dai profili social azzurri dopo che Giovanni Malagolo aveva già annunciato in conferenza stampa. Nel suo staff potrebbero esserci Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone, con Marco Roccati preparatore dei portieri. Mancini sarà presentato domani alle 18 assieme a Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico azzurro. È tutto, alla prossima edizione.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
4: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata, perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
3: Grazie, Carlo. Grazie molto.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Sanremo 2026, l'omaggio a Ornella Vanoni.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

0: saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
1: Io consiglio agli ascoltatori di Radio Toronto Sound, che saluto, di ascoltare buona musica, in questa emittente particolarmente, perché è una regione che ha dato tantissimo alla musica jazz italiana, sia quella popolare sia quella più pop e anche nel rock. Ci sono gruppi storici che resistono da 30 anni, sappiamo di chi parliamo, ce ne sono almeno 2 o 3, e quindi rimanete in contatto.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Negramaro, Malika Ayane con La canzone del sole di Lucio Battisti.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioaisogni.it.
3: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amici.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Acqua azzurra, acqua chiara, un omaggio a Battisti e Mogol da Andrea Mignone.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Laura Pausini in coppia con Miguel Bosé con questa canzone.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Faccia a faccia, lontano dalle telecamere, dopo settimane di gelo stoccate a distanza, Donald Trump e Netanyahu nello studio Ovale si sono intrattenuti per oltre un'ora per affrontare il tema Iran e cercare di ricucire i rapporti dopo le recenti tensioni. È stato un incontro positivo e produttivo, ha riassunto la portavoce della Casa Bianca Levitt. Un incontro eccellente all'insegna della piena collaborazione, ha sottolineato in un video social lo stesso premier israeliano, sottolineando che l'obiettivo comune con Trump e che Teheran non si doti dell'arma atomica. La politica, l'adesione dell'Italia al SAFE agita la maggioranza. Il vice premier Tajani oggi ha annunciato a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere, per esempio, in equipaggiamenti, cyber sicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza e del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, dice, che la decisione deve essere presa dal Parlamento, così Tajani. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore sull'Italia, tese a partire da domani temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E probabilmente a causa dell'afa è morto un bracciante in una serra nel Siracusano a Pachino. A Gardaland invece un incendio è divampato tra i giochi divorando una struttura in legno, tra il panico dei visitatori. Le alte temperature spingono le vacanze in alta quota, sono aumentate le presenze in montagna di quasi il 6% rispetto allo scorso anno. Siamo al calcio con la nazionale, torna Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia e con lui c'è anche Claudio Ranieri, veterano degli allenatori, passato la carriera di dirigente, sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia. E questo è il nuovo corso azzurro scelto da Giovanni Malagò dopo giorni frenetici spesi tra annunci di piani decennali, scelta concordata di scommettere su Pirlo, polemiche, passi indietro e il clamoroso divorzio poi da Maldini e Leonardo. È tutto, alla prossima edizione.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
4: Radio Piemonte Sound. Un saluto da Mara Venier.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Eddie Brock, Fabrizio Moro, Portami Via.
1: Tu portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita.

0: Eddie Brock.
1: Radio Piemonte Sound, un bacione.
2: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.ilsole24ore.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie. Col suono
2: delle sirene. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto
10: di... per Radio Piemonte Sound, il nuovo sound. Si vedono le mani? Parola d'ordine, l'erba del vicino è buona!
11: Dance Music Collection, i grandi successi dance.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Quando finisce un amore, un successo di Riccardo Cocciante, ce lo interpreta questa volta in questa cover Elodie.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco,

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: sono le 23.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Faccia a faccia, lontano dalle telecamere, dopo settimane di gelo e stoccate a distanza, Donald Trump e Netanyahu nello studio Ovale si sono intrattenuti per oltre un'ora per affrontare il tema Iran e cercare di ricucire i rapporti dopo le recenti tensioni. È stato un incontro positivo e produttivo, ha riassunto la portavoce della Casa Bianca Levitt. Un incontro eccellente all'insegna della piena collaborazione, ha sottolineato in un video social lo stesso premier israeliano, sottolineando che l'obiettivo comune con Trump e che Teheran non si doti dell'arma atomica. La politica, l'adesione dell'Italia al SAFE agita la maggioranza. Il vice premier Tajani oggi ha annunciato a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere per esempio in equipaggiamenti, cyber sicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza e del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, dice, che la decisione deve essere presa dal Parlamento, così Tajani. La cronaca, orrore in Francia, i corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia d'Orange vicino Marsiglia. Alla macabra scoperta, gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito ignorando fino a quel momento di aspettare un bimbo. Il marito aveva dichiarato che la donna in passato aveva sofferto della sindrome di negazione della gravidanza. A quel punto è scattata la perquisizione nell'appartamento della coppia di 30 anni, già genitori di due bimbi in età scolare. E poi la macabra scoperta. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono stati solo 355.000 i bambini nuovi nati, minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere potere realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Il calcio, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, e il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldin-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia chiamata a risollevare l'Italia del calcio sarà presentata domani. Per la fuga con l'Arabia Saudita, Mancini si è scusato e si scuserà ancora, dice l'ex numero uno del CONI. Intanto la Francia presenta Zinedine Zidane al posto di Deschamps. Aspetto da 5 anni questa panchina, ha detto il nuovo commissario tecnico della Francia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
4: Radio Piemonte Sound. Che bello, beh, allora verrò a fare un salto da voi. Ciao, bacio da Enzo Miccio.
5: Barbara Cola e Jessica Morlacchi. Un omaggio a Giorgia con Come saprei.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Bambole di Pezza e Cristina D'Avena, il palco del Festival di Sanremo, nelle serate delle cover Occhi di Gatto.

0: omaggio a Fabrizio De André con Rimini.
1: Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei, figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco.

bruciate. Lei dice bruciato in piazza, dalla Santa Inquisizione, forse perduta a Cuba, nella rivoluzione.

portantina. Lei gli toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un tristare cattolico le dice: ho inventato un regno e lui l'ha macellato su di una croce di legno. E due errori io ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Non posso spiegarti, so cosa sento per te, ma se tu mi guardi negli occhi un momento, lo puoi capire anche da te. Che cosa c'è

0: Le emozioni musicali con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Ogni giorno ci provo e ci riprovo, ma sembra che tutti vogliano umiliarmi. Dicono che sto impazzendo, dicono che ho il cervello pieno d'acqua, dicono che non ho un buon senso, che non mi è rimasto nessuno in cui credere. Somebody to love.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Donald Trump, con il premier israeliano, primo faccia a faccia dopo il gelo delle divergenze su Teheran. Incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Con gli Stati Uniti siamo alleati e sosteniamo qualsiasi strada Trump scelga, ha detto un portavoce del governo israeliano. Nel colloquio sull'Ucraina si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot e di altre idee che potrebbero aiutare nel conflitto o comunque verso la tregua. Si è anche parlato di diplomazia, ha scritto Zelensky su X. L'adesione dell'Italia al SEIF agita la maggioranza. Il vice premier Tajani oggi ha annunciato a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza di governo. In serata poi il leader di Forza Italia ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro che la decisione deve essere presa dal Parlamento, chiude Tajani. Terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Giappone. La scossa ha colpito la prefettura di Kumamoto provocando crolli e almeno un morto e centinaia di feriti, ma sono decine le persone rimaste intrappolate sotto le macerie e ancora disperse. Il sisma ha fatto registrare una potenza più alta dal terremoto della penisola di Noto del 2024. Circa 300.000 sono gli sfollati. C'è stata anche un'allerta tsunami emessa e poi revocata. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore in Italia. Attese da domani temperature fino a 40 gradi. In Spagna 13 regioni stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda, probabilmente a causa dell'afa. Morto un bracciante invece in una serra a Pachino nel Siracusano. Il calcio, Roberto Mancini nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri invece direttore tecnico. Il nuovo corso azzurro scelto dal presidente VGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata domani. Mancini è la persona giusta, non c'è molto tempo, con Maldini addio consensuale, siamo stati schietti entrambi, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un bacio grande da Sergio Frisce.

0: Le parole delle canzoni, le parole delle tue emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Radio Piemonte Sound, vi voglio bene. Sono Piero Cassano, ex

tra l'amore che tira e un padre che predica. Per noi ragazze di prima classe, che per non sposarci si va in America. Titanic, di Francesco De Gregori.

0: Canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
2: La canzone è meravigliosa, il titolo è La valigia dell'attore, l'ha scritta Francesco De Gregori. Questa è la cover di Fausto Leali.

Come posso lasciarti andare? Lasciarti andare senza una traccia? Tu sei l'unica che mi abbia mai conosciuta. Come puoi semplicemente andartene quando l'unica cosa che posso fare è rimanere qui a guardarti? Abbiamo condiviso le risate, il dolore, le lacrime. Mariah Carey and Westlife, Against All Odds.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Macy Gray, un omaggio a Mia Martini, almeno tu nell'universo.

0: ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Io canto di Riccardo Cocciante, l'omaggio è di Laura Pausini.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Nel mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri.
2: Ciao a tutti, sono Mustaren, mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
3: Dimmi

0: medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà, e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Con un amico vicino ti puoi sfogare, perché un amico vicino di commenti non ne fa. Riesci qualche domanda senza risposta, ma se un amico non parla, non parla apposta, e puoi riuscire a salvarti, perché lui non se ne va. Alessandro Bono e Andrea Mingardi, con un amico vicino. Cosa c'è?

0: Le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Anna Tatangelo, che omaggia Mogol con Penso a te.

0: del cuore.
1: Il sorriso sul tuo viso mi fa capire che hai bisogno di me. C'è una verità nei tuoi occhi che mi dice che non mi lascerai mai. Il tocco della tua mano dice che mi prenderai quando starò per cadere.
2: You say it best when you say nothing at all.
1: Lo dici meglio quando non dici proprio nulla.
3: When you say nothing at all. Wrong.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Malattia d'amore. Questa è una canzone particolarissima, la cantava Donatello, ebbe molto successo negli anni 70, ma questa versione della Vanoni, che ha voluto appunto includerla nel best di cover, è strepitosa.